0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce brutti ma simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: Dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Ori. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
10: Mister Todo el Mundo.
11: El taxi.
10: Sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle

Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona qui su Radio Company la mattina presto, anche nel weekend. Buongiorno anche di Genica. Partiamo subito con Alexia, un pezzo dell'estate degli anni 90 con Me and You. Troviamo anche BBE con la sua 7 Days, 1 Week e gli Ultralight con Stay With Me.

0: erano Ultra Light con Stay With Me, BBC 7 Days 1 Week e Alex e la sua Mia New. Tra un po' torniamo con gli Ace of Base.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: The Volume Please, Comoro Tonello, salve, buona giornata, ripartiamo con Beautiful Life, la formazione è quella di Ace of Base, subito dopo Italo Disco Genie con Wanna Be With You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Raggini con la sua Wanna Be With You. Ritroviamo anche Stefano Secchi versus Oscar, la bellissima Children Voyage, un bel mashup da risentire questa mattina, e poi Nell & Kame con Beach Ball, la versione originale del 1997.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: era Neil and Kane con Beach Ball a chiudere questa traccia del nostro Botta 90. Tra poco torniamo con Marco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
4: Anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C.

0: Questa è Botta 90 la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello. Ripartiamo con Marco, la sua Because I Love You, poi Jam and Spoon e Ride in the Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Max su A Getaway, tra poi gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: 90 suona DJ Mico, la sua What's Up, e CB Milton, It's a Love Thing.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Subito Milton con It's a Love Thing e prima ancora DJ Mico con WhatsApp, tra le cose pezzo nato tra le mura di Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Botta 90 ritorna questo pomeriggio, anzi questa sera a partire dalle ore 18, e lasciamo come sempre con la mattinata carica di bella musica e di grande euforia di Radio Company con tutti quanti i nostri DJ.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Radio Company.
3: Ciao a tutti, buon sabato e buon inizio di weekend. Sono Carlotta, come sempre, pronta qui per voi, con voi, per dare inizio allo sfigometro. Momento sempre importantissimo per quanto riguarda noi di Radio Company, lo sfigometro che vi ricordo trovate sempre in diretta dal lunedì al venerdì all'interno della Family e il sabato mattina come sempre a quest'ora. E poi per chi magari non riuscisse ad ascoltarci live, c'è sempre la versione podcast, quindi da recuperare in qualsiasi momento della giornata e ovunque voi siate. Pronti a partire tra pochissimo qui su Radio Company con l'Ariete.

0: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti, questo è lo sfigometro di Radio Company, sono Carlotta, amici dell'Ariete, si parte con voi, il weekend è arrivato e l'energia è alle stelle. Sfruttate al massimo questo momento per coccolarvi e prendervi cura del vostro benessere, evitando contrasti con chi sta lontano dal vostro cuore. Sfigometro meno 20, rotometro 97%. Toro, Luna e Marte vi danno il turbo, abbattete la stanchezza e godetevi il benessere fisico facendo il pieno di energia. Sfigometro meno 19, rotometro 99%. Gemelli, siete carichi di energia per questo weekend che sta arrivando, cercate di seguire i giusti tempi, i vostri giusti tempi, non affannatevi e vedrete che vi porterete a casa delle giornate molto molto belle. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
1: Radio Company. Ciao
2: sfigometro. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

del cancro, buongiorno, tocca a voi. Giorni perfetti per stare in famiglia, per godersi del tempo insieme. Organizzate qualcosa che possa fare felici tutti, ma senza stress. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. Leone, fine settimana migliore per il benessere. Controllate le emozioni e prendetevi del tempo per voi, prendendo anche delle decisioni consapevoli. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Vergine, l'amore non è al centro dei pensieri, ma recupera serenità in famiglia. Quindi lasciate che il cuore vi guidi e guidi i vostri sentimenti. Sfigometro meno 14, rotometro 30%.

0: piccola pausa per lo spigometro di questo sabato. Ancora buongiorno, sono Carlotta, ci risentiamo tra pochissimo con altri sei segni a partire dalla bilancia.
1: Radio Company. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

tutti, buongiorno, buon sabato. Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company, il nostro appuntamento fisso. Come sempre io vi ricordo, ne approfitto per questo momento per ricordarvi di scaricare l'app di Radio Company, tenendola sempre aggiornata ovviamente, per poter ascoltare non solo il podcast dello sfigometro ovunque voi siate, ma in realtà anche il podcast della Family, così commento disinteressato, consiglio disinteressato, ma anche diversi programmi ovviamente firmati Company, ma non solo, informazione locale, informazione nazionale, contenuti originali firmati ovviamente Strimo Studios e tanti altri contenuti interessanti. Detto questo, amici della bilancia, ripartiamo da voi. Dedicatevi al relax per ristabilire il vostro equilibrio. È tempo di iniziare a fare un po' di mente locale, riorganizzare le idee e capire che cosa fare per ripartire alla grande. Sfigometro meno 16, rotometro 89%. Scorpione, superate la malinconia, stabilizzate l'umore, coraggio ragazzi che passeranno anche le tensioni. Sfigometro meno 15, rotometro 44%. Sagittario, pianeti conflittuali, ma voi frega niente perché insomma siete divertiti, staccate la spina, cercate sempre di essere moderati in tutto quello che fate, mi raccomando, per evitare rischi. Sfigometro meno 18, rotometro 89%.

decisioni troppo affrettate, immediate, pensateci. Sfigometro meno 12, rotometro 10%. E poi pesci, weekend positivo, lasciate andare malinconia e critica e non fatevi influenzare dalla confusione. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.

0: Frigometro termina qui, grazie quindi per avermi ascoltata, per averlo ascoltato. Vi ricordo che lo potete risentire chiaramente in versione podcast attraverso l'app di Radio Company, e noi ci risentiamo dal lunedì al venerdì all'interno della Family, anche con lo Sfigometro, il sabato mattina, sempre ovviamente puntuali a quest'ora con lo Sfigometro. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon weekend, ciao amici, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.

0: Radio Company, la vostra mattinata, buongiorno da Michela G in questo 22 agosto alle 7 e quasi 38 minuti. Saluto anche il nostro Gianlu, buongiorno.
1: Ciao cuoricino.
0: Buongiorno, grazie del cuoricino. Ho bisogno di consolazione questa mattina. Perché tu dirai, cos'è successo? Tu adesso mi vedi così calma e tranquilla, ma prima non ero così, perché sono arrivata qua lavata fradicia. Io non so, tra tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di questa mattina che hanno aperto la porta di casa, sono usciti per andare a lavoro o fare altre attività e hanno visto una super pioggia, ma sei di quella che non ti lascia tregua assolutamente. Poi ti faccio sentire quella bagnata, senti che roba. E voi direte, beh, ma non potevi prendere l'ombrello uscendo di casa? Non c'era, perché era rimasto in macchina la sera prima, ovviamente, no? E quindi raggiungi la macchina lavata, entra in macchina per prendere l'ombrello per poi aprire il cancello lavata, rimetto dentro che poi questa cosa è per cui tu chiudi l'ombrello, la rimetti in macchina e comunque ti lavi, cioè, ok, perché dove lo metti l'ombrello? Cioè lì in macchina. E poi cosa succede? Si apre perché non sarà chiuso bene, probabilmente non l'avevo chiuso bene, non lo so, e mi ha fatto un mega gavettone dentro la macchina. Ora dico vabbè, poi quindi cosa faccio? Vado in mezzo alla pioggia eccetera, a un certo punto smette, io tutta entusiasta dico ah bene, così arrivo in radio, no, tranquilla, cioè non devo star lì a guardare le pozzanghere eccetera eccetera. Nebbia, ci ho trovato la nebbia, in 20 minuti ho dato pioggia a dirotto, nebbia, non lo so, altro? No, perché vabbè, non so a voi come è andato il risveglio, però insomma il mio è stato questo. Poi c'è andato meglio il tuo, beh presumo di sì, andato meglio.
1: Ma io
0: sì,
1: mi sono alzato alle 7:20, no, vorrei essere qui alle 7:30.
0: No, ma cioè, non so, buttamelo in faccia così, senza dirmelo prima. Va bene, 333-2688-688. Allora, no, come è partita la vostra mattinata? Insomma, ho visto pochissimi per la strada. Siete ancora in ferie per caso? Ecco, l'unica cosa positiva è che comunque non c'erano macchine in giro e quindi ok, non c'era traffico e sono arrivata tranquilla nonostante il tempo. E quindi a voi com'è partita? Cosa fate oggi? Dove ci portate con voi in questo 22 agosto? È ancora un weekend che per voi sa di mare, di montagna, di qualsiasi cosa, oppure sa di lavoro o di altri impegni presi proprio per oggi? E in quanti e quante si sono lavate stile me?

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Company, la vostra mattinata, un buongiorno. Non so come vi siate svegliati, quindi ce lo potete anche dire così per condividere un po' se anche a voi non è partita proprio benissimo questa giornata in questo 22 agosto, magari per altri invece al top. E beati voi. Allora, sentiamo un po' cosa ci raccontate. Vai Gianlu.
1: Ma vaffanculo Gianlu.
2: Ma tu volevi solo cuoricino.
0: Ma perché? Un vaffanculo così?
3: Non lo so. Nulla. Mi vuole bene a prescindere, dai. Io lo interpreto così.
0: Vabbè, sarà così. Comunque, buongiorno, buongiorno. E poi chi c'è? Chi c'è ancora? Sta arrivando con noi. Chi c'è?
4: Ciao Michela.
0: Ciao.
4: Il tuo inizio di giornata è stato molto, molto impegnativo.
0: Sì,
4: comunque, guarda il lato positivo. È già successo tutto.
0: Grazie.
4: Quindi la giornata non può essere che liscia. Quindi un saluto da Adriano, che ovviamente sto andando a lavorare.
0: E tu di nostri.
4: Vado in ferie la prima settimana di settembre.
0: Che
4: qui
0: bello.
4: Da noi in questo momento, sì, anch'io ho preso un po' di pioggia, però adesso sta spuntando il sole
0: zona
4: aeroporto di Venezia. Buona radio, ciao, ci sentiamo, ciao ciao da Adriano.
0: Grazie Adriano, buon lavoro, una buona giornata a te. Allora, se lui dice che di là sta spuntando, no, dico di là perché mi sto basando in base alla radio, ok, dov'è posizionata lo stabile, il nostro building, e Venezia guarda di là, vero Paccio? Guarda la nostra sinistra, se non sbaglio, no, la nostra destra, guarda. E quindi dovrebbe arrivare, ma secondo te il tempo va a est oppure va verso ovest?
3: Questi sono i problemi del sabato mattina.
0: Del sabato mattina, esatto, per capire se arriva il sole anche qua, perché per ora qua non è ancora bellissimo. 3332 688 688, se volete essere dei nostri, della community Radio Company, insomma, se volete, lo dico un po', se volete condividere un po' quella che è la vostra giornata, o meglio com'è partita, come sta andando in questo momento, vi siete lavati pure voi, e non intendo sotto la doccia o in vasca, ma proprio dal punto di vista meteo, oppure siete tranquilli, scialli da qualche parte, anche in giro per il mondo, perché so che ci portate sempre con voi, e allora ci potete raccontare la vostra giornata, questa prima parte di questo 22 agosto, e noi

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Una buona mattinata da me, Michela Gena, il nostro Giallo Gianluca Pacini, in questo 22 agosto. Allora, a proposito di quello che state combinando, volevo salutare Pam che mi manda un frigo pieno di torte bellissime. Ok, non posso svelare le forme perché magari qualche ascoltatore aspetta la torta, ascoltatrice da Pam. Però ad ogni modo, e magari è un regalo che gli fanno, e vedo che mi sta predominando la crema pasticcero chantilly, così la butto lì. Magari non è niente di tutto questo, non lo so, però devo dire che ci stai prendendo per la gola, capisci? Anche perché il pacio ha il porridge, cos'è che hai tu? Una cosa simile al porridge. Io ho mangiato qualcosina, però diciamo che non è la tua torta, ecco, così per dire. Però ci siamo rifatti gli occhi. Detto questo, 333-2688-688, sì? Prego.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Qui a Pieve il frigo. Un cielo marino azzurro.
0: Azzurro.
1: Con il sole che splende.
0: Ecco, vedi. E quindi io devo capire questa cosa, cioè la nuvola, cos'è la nuvola di Fantozzi, che nel resto del mondo c'è bel tempo. E solo dove sono io c'è brutto tempo, non ho capito questa cosa. Vabbè. 333-2688-688. Tra pochissimo ritorniamo con tutti i vostri messaggi, quindi che si combina oggi, come siete messi. Siete già al lavoro, siete già all'opera, a che ora sono andata sveglia, presto anche oggi, oppure siete ancora in vacanza? Questo lo scopriamo tra poco, però nel frattempo sono le 8 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nubifragi, tornado e fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti. 350 gli evacuati nella sola Lombardia, che chiede lo stato di emergenza. Ferita a Firenze una turista colpita da una tegola. È stato il figlio 31enne a uccidere con numerosi colpi al volto la madre 57enne a Tito, Potenza. L'uomo ha confessato dopo un lungo interrogatorio ed è stato arrestato. Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu nell'ambito dell'intercettazione della flottiglia per Gaza. A chiederlo il ministro della giustizia turca Gürlek, accuse anche di genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita, replica Netanyahu. Anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione UE. È il sesto paese a farlo dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. Lo sport calcio, oggi riparte la Serie A con 4 anticipi, l'Inter campione in carica riceve il Monza, si giocano anche Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Per il tennis, Sinner salterà gli US Open, il numero uno del mondo non ha superato il problema che lo affligge al ginocchio destro.
4: Breaking news. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone,

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

Heinz, Fabio De Magistris, Victor, questa è Radio Company, Jadog, in questo 22 agosto, un'estate che continua anche se questa mattina non sembra, ecco così, almeno in, cioè da voi sì, sopra la mia testa no, ma vabbè, proseguiamo, non importa, non è che voglio cioè, attaccare a tutti questo mio meteo che non, insomma, mi piace neanche un po'. Comunque, al di là di quello, invece ci hanno mandato delle foto bellissime, sapete chi è? Soprattutto ci stanno ascoltando dalla Norvegia, Nicola e Carmen, che saluto. Dice: stiamo facendo il giro della Norvegia, andati a Capo Nord e ora di ritorno per la costa della Norvegia. Fantastici panorami in camper, in camper, perché letto così ho detto oh, magari stanno facendo la crociera, invece no, in camper. E quindi Nicola e Carmen da Abano Terme, bellissimo tra l'altro, perché le foto che ci avete mandato, c'è un mare stupendo, ma tipo che temperatura, cioè mi sa c'è freschetto lì, è così a naso vado, e il tempo più, ecco in Norvegia c'è il tempo più o meno come qua, capito, nelle zone in cui ci hanno descritto, insomma, il loro cammino, le loro giornate, insomma questa giornata, questo 22 agosto. Un abbraccio a voi ovviamente, e fatemi sapere, sì dai, così condividiamo un attimo il tempo e la temperatura. Nel frattempo tantissimi altri messaggi, e poi mi piace perché ci state mandando anche le foto dove testimoniate che c'è un sole bellissimo, grazie, almeno ci riportate il sole voi, esattamente. Allora, se volete continuare a raccontarci la vostra mattina, ok? Come è partita, dove siete, dove ci state portando con voi, siete all'estero come gli ascoltatori che abbiamo salutato poco fa, oppure siete in qualche altra parte d'Italia, perché se vi state ancora godendo le meritate ferie, allora raccontateci, così sappiamo anche un attimo dove siete, no? Voglio dire. Allora, questo è il nostro numero, potete raccontarcelo live dalla vostra voce, così sentiamo anche l'entusiasmo dell'essere in ferie ancora.

0: Questa è Radio Company, un buongiorno dalla Jay, dal nostro Paccio, in questo sabato mattina, in questo weekend. Buon weekend ovviamente a tutti voi. E a proposito di cosa si combina oggi, cosa si fa, dove ci state portando, ma soprattutto quali sono i piani. Sì.
1: Ciao carissimo, ciao. Io sto andando al lavoro, la prossima settimana sarà l'ultima e poi Parigi con Disneyland Paris.
0: Ehi là.
1: Ciao, buon weekend a tutti.
0: Ciao, buon weekend a te. Ma tipo, io sono curiosa perché mi sono immaginata, non sono mai andata, però mi sono immaginata pure io un domani se dovessi andarci, no? E dico, quale personaggio mi piacerebbe incontrare, se ci sono tutti i pupazzi, eccetera. E due, tre, soprattutto le principesse Disney, quelle mi sarebbe piaciuto incontrare, anche Topolino, vabbè, ovviamente Paperino, però quelle sì. E nel caso a te, cioè con chi faresti la foto? Cioè così, avendo la possibilità per l'appunto tra i vari personaggi quando arrivi lì, ti sei già fatta un planning, un piano di come ti immagini un po' questa giornata? Va bene, io la butto lì per curiosità, perché vediamo se più o meno abbiamo gli stessi gusti in materia. 333-2688-688, potete continuare anche voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company a raccontarci la vostra giornata. Allora tra poco ritorno con i vostri messaggi e poi facciamo un piccolo change, perché voglio sapere che cosa. Va bene, parliamo tra poco.
2: Week and go Radio Company Spot.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Uptown Funk, Radio Company, la vostra mattinata con noi in questo 22 agosto, ancora un po' nel sabato mattina. Allora, stavamo indagando dove ci avete portato, dove siete in questo momento, ok? Mi risulta che in molti siate tornati però, quindi ok, anche per voi vacanze dimenticate, non le avete capite, vorreste ripeterle? Sembra un po' uno spot, in realtà no, non diamo niente, no. Se non conforto, pacca virtuale sulla spalla, perché siamo tutti dentro la stessa barca. Anche battutone, barca, estate, mare, vorremmo essere su una barca in questo momento a vedere l'orizzonte, una bella giornata di sole. Va bene, con la fantasia possiamo farla. Senti, saluto Domenico da Cordenons, che ci manda i suoi saluti. Lui ci fa vedere una bellissima foto con il sole. E poi, questo mi sa che è ingegno suo, però, sai, ieri con dietro attaccata la striscia con le varie scritte. Sai che una volta, adesso non so se passino ancora, però anni fa nelle spiagge italiane, mentre eri lì che prendevi il sole, passavano questi aerei, questi con dietro, sì, aerei, cos'era, elicotteri erano, con dietro lo striscione. Anche il Grande Fratello lo facevano anni fa, ti ricordi? Che erano nel giardino e passavano. Ma perché ho questi ricordi poi? Non lo so. Ok. Allora, va bene, 3332-688-688, dunque, potete continuare a raccontarci la vostra mattinata. Però io ero curiosa, e ci impiegherai veramente pochissimo, ok? A chi mandate il vostro buongiorno oggi? Lo mandate a voi stessi? A qualcuno in particolare? Qualcuno che lo merita? Un buongiorno con la vostra voce, ok? E poi

0: Qualcosa per te, la nuova di Ligabue, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia, ciao dalla Jay, ciao anche dal nostro Pacio. Allora, stiamo sondando il buongiorno adesso, attenzione a chi date il buongiorno in questo 22 agosto, cioè sentite proprio, voglio mandare, anziché mandarlo via WhatsApp, ok, al destinatario, la destinataria, lo mandate a Radio Company e così lo sentiamo in diretta. Nel frattempo, ma facciamo così, proprio one shot e poi torniamo a noi. Ecco, un piccolo momento per voi, magari anche per ringraziare qualcuno, perché no, in questi giorni. E Davide, vado a salutare, lui ci ha mandato una foto, è on the road, in questo momento è al lavoro, lui ci scrive, guarda, mai andato in ferie, buongiorno company, quindi il buongiorno ce lo mandi a noi Davide, grazie, grazie di cuore per averci pensati, per pensarci ovviamente, e una buona giornata, mi pare di capire ovviamente, cioè almeno penso dalla foto di lavoro. Un abbraccio Davide, e poi ancora vado a salutare Laura, per lei il buongiorno, attenzione, va alla sua futura dolce metà. Perché futura dolce metà? Perché mancano poche settimane, ci scrive al sì, quindi il buongiorno va a lui, per aver capito bene. Quindi se volete accodarvi anche voi a, insomma, a quelli che sono tutti buongiorno che volete e vi sentite di dare anche a qualcuno, anche live dalla vostra voce, perché no, può essere un buongiorno a me e al Paccio, perché cioè siamo qui, voglio dire, mica chi siamo noi alla fine, oppure a qualcuno in particolare, potete mandarlo al 333 2 688 688.
1: Buongiorno principe.
0: Buongiorno.

Smith, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. E a proposito di buongiorno, a chi lo mandate questa mattina il vostro buongiorno? Per l'appunto vado a salutare Valentina che lo manda a Davide il suo buongiorno. Bene, no Davide, un altro, no quello di prima, un altro ancora, che stanno partendo oggi, ci racconta, per le vacanze, quindi un buongiorno. Ah, bene, allora ci state raccontando, vedi qua c'è la coda di chi deve ancora andare in vacanza praticamente, no? E quindi chi ci va da adesso e poi prossimamente magari anche in settembre, magari trovano anche qualche grado in meno e non va neanche male, però la butto lì, è una mia ipotesi e spero per voi, insomma, poi dipende, perché c'è chi pensa che una volta stavo passeggiando e c'erano i famosi 38-39 gradi, stavo, cioè presente, se questa mattina mi sono lavata dalla pioggia, quel giorno mi lavai dal caldo, dall'umidità, e ho incontrato insomma una persona che mi fa: no, ma io sto benissimo così, io amo proprio questa temperatura. E per un attimo ho detto: ma secondo mi sta prendendo in giro o no? E invece no, era sicurissimo di questa cosa. Vabbè, insomma, ognuno poi piace, cioè chi piace il super caldo, chi non piace, ovviamente. Io sono tra quelli a cui non piace il super caldo, sappiatelo. Va bene, detto questo, tra poco torniamo e parleremo, allora, non di vacanze, perché insomma, ma di qualcosa legato alle vacanze passate o però magari anche recenti, perché no, restate con noi.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

Questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo weekend, in questo sabato mattina. Allora, a proposito di buongiorno, cioè chi si vuole dare il buongiorno, ok? Vado a salutare dunque chi ci scrive: buongiorno, la mia bambina di 5 anni che si chiama Emma Marie, che noi salutiamo. Ciao Emma Marie, salutiamo anche la mamma. Allora, vorrebbe ascoltare Shakira, la canzone, sapete, quella che è quella dell'estate, quella legata ai mondiali che sono, insomma, da poco passati. E allora facciamo così, e io e il nostro Paccio ti facciamo sentire il

0: Sì. Ci siamo. Eccoci qui, speriamo di avervi dato il buongiorno. Nel frattempo sono le 9:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città ucraine, almeno altre due vittime. Sale intanto il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. I morti sono almeno 16, una settantina i feriti. Alta tensione tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso da Ankara contro Netanyahu, anche in relazione ai fatti della flottiglia, tra i crimini contestati quello di genocidio. Ingenti danni e disagi al centro-nord per il maltempo di questi giorni. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, al sud tornano i bollini rossi per allerta caldo. Calcio, la Serie A si apre stasera con Inter Monza, Udinese Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alla vigilia. Il tecnico dell'Inter Chivu commenta le voci su un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.
3: Mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. Però il mercato è sempre bastardo, di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, questo è il mio messaggio.
2: Da Laura Supino. Buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Adele, qui su Radio Company, una buona giornata da Michela G e dal nostro Gianlu in questo 22 agosto. Ok, allora, prima ho detto che avrei parlato di vacanze, sì, ma non in quello che pensate voi, ne avevamo già parlato, nessun problema, no. Quello che volevo chiedere io era se magari in tempi più recenti o magari anche in tempi passati, quando eravate adolescenti per l'appunto, vi è capitato durante una vacanza, di solito è più gettonato al mare, però può essere anche in montagna, al lago, di incontrare, di fare nuove conoscenze, nuove amicizie, ok, e mantenerle comunque nel tempo. Cioè, o magari vi sentite ogni tot via WhatsApp, via messaggio, magari una chiamata, oppure addirittura nei casi più fortunati ci si vede un tot di volte all'anno. Vi è successo dunque di colpire?

0: Company, ancora un buon 22 agosto. Allora, stiamo tornando indietro nel tempo oppure in tempi più recenti, perché no? Perché parliamo di amicizie oppure conoscenze, insomma, poi giudicate un pochino voi qual è stato il rapporto dell'epoca. Parliamo per l'appunto di amicizie in vacanza, che siano di vecchia data o meno, siete ancora in contatto, vi sentite o magari anche ogni tanto, insomma, vi sentite via telefono, via WhatsApp, magari qualche chiamata, riuscite anche a vedervi magari in alcuni giorni dell'anno, riuscite ad organizzare una reunion per l'appunto con gli amici delle vacanze, oppure vi siete sentiti per un periodo e poi si è interrotto questo periodo, o ancora invece per l'appunto nelle situazioni più ottimali invece tuttora il rapporto va avanti. Quindi vi è mai, Paccio mi guarda un po' con punto di te, ma è successo di conoscere qualcuno in vacanza e continuare a sentirlo? Sì, più o meno, però c'è stata comunque una conoscenza. E quindi, se è successo questo, ce lo potete ovviamente raccontare. Sì, guarda, siamo ancora in contatto, ma soprattutto di quali città sono, perché delle volte le vacanze, ovunque voi le passiate, magari avete incontrato qualcuno del posto e continuate a sentirvi, oppure qualcuno non del posto di altre regioni e ogni tanto vi vedete per l'appunto. Insomma, è molto variopinta la cosa. 333 2688 688, ne parliamo tra poco.
1: Week and go Radio Company.
2: Estate.
3: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città ucraine, almeno altre due vittime. Sale intanto il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. I morti sono almeno 16, una settantina i feriti. Alta tensione tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso da Ankara contro Netanyahu, anche in relazione ai fatti della flottiglia, tra i crimini contestati quello di genocidio. Ingenti danni e disagi al centro-nord per il maltempo di questi giorni. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, al sud tornano i bollini rossi per allerta caldo. Calcio, la Serie A si apre stasera con Inter Monza, Udinese Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alla vigilia. Il tecnico dell'Inter Chivu commenta le voci su un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.
4: Mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. Però il mercato è sempre bastardo, di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, questo è il mio messaggio.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Com.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Nostro weekend, una buona giornata da Michela J dal Pacio. Allora, attenzione, perché stiamo indagando, stiamo parlando di amicizie, stiamo parlando di conoscenze che avete fatto magari o in tempi recenti o negli anni passati, in merito per l'appunto alle vostre vacanze, che sia stata al mare, al lago, in montagna, sulle colline, ovunque voi siate andati. Magari avete conosciuto qualcuno di affine a voi, che sia una coppia o che sia un gruppo di amici o anche solo una persona, e che con cui insomma state continuando a sentirvi, sia su WhatsApp magari, oppure su altre piattaforme, magari anche sui social, perché no, oppure addirittura riuscite a vedervi anche nel resto dei giorni dell'anno, e magari fate anche altre vacanze insieme o ne avete fatte di vacanze insieme. Sentiamo ad esempio una nostra ascoltatrice. Vai,
1: buongiorno
0: Gianlu.
1: Company, sono Claudia della provincia di Rovigo.
0: Ciao Claudia.
1: Ho conosciuto una coppia a Sharm el Sheikh a novembre.
0: Ah, recente.
1: Ci teniamo continuamente in contatto, siamo andati a trovarli a, a fine febbraio.
0: Sì.
1: E abbiamo passato 3-4 giorni la settimana scorsa in Toscana e continuiamo a tenerci in contatto. Sono una coppia meravigliosa.
0: Grazie Claudia per il tuo messaggio. Ecco, proprio di questo stavamo parlando, cioè di quelle amicizie, conoscenze nate per l'appunto durante le vacanze e che si sono evolute, diciamo, verso qualcosa di più stretto, quindi una non solo amicizie così, sai, di quelle che poi magari finiscono, ma amicizie che si protraggono poi nel tempo. Quindi questo può riguardare sia la parte della vostra vita passata, quando eravate adolescenti, che magari era anche più facile, attenzione, fare amicizia, che magari nella vita adulta. Quindi 333-2688-688, ne parliamo tra poco, sempre qui in diretta su Radio Company. Radio Company, the summer is magic.

0: Se Radio Company, ancora una buona mattinata. Parliamo di amicizie fatte nel corso del tempo che riguardano le vacanze. Cioè, vi sentite ancora? Oppure vi siete persi di vista dopo tanti anni? O magari c'è una cosa nata lì e poi nessuno più ha avuto il coraggio di mandare quel messaggio per risentire una persona per l'appunto. E allora cosa ci state raccontando? È il 333-2688-688.
1: Ciao Company, da Trieste. Davide. Guarda, io con mia compagna abbiamo conosciuto ben 15 anni fa una coppia che si era fermata proprio in quella... questa vacanza in Asia, in una sperduta isola meravigliosa al mare, veneziana, e da questi, sì, da questi ultimi 15 anni ci sentiamo e ci vediamo almeno una volta all'anno.
0: Ah, però vedi, comunque una volta, vedi, avete mantenuto nel tempo, in questi 15 anni comunque, un contatto, un rapporto, vi vedete addirittura, vedi, anche questo. Quindi parlavamo sia di sentirsi solo telefonicamente che sentirsi magari proprio anche tramite vedersi, insomma, durante le varie fasi dell'anno. Saluto anche Romina, ricambiamo i baci. Lei dice: ciao, sono Romina, provincia di Venezia, nel lontano 2007, in partenza per le Maldive con mia sorella. Abbiamo conosciuto in aeroporto a Malpensa un gruppetto di 3 ragazzi, 2 ragazze e un ragazzo. Con il ragazzo, che si chiama Domenico, siamo ancora in contatto, tanto che il 7 marzo siamo stati al suo matrimonio. No, vabbè, cioè addirittura un'amicizia così forte, così grande è nata. È una vera amicizia nata per caso, che però dura da 20 anni. Grazie Romina, anche a te per il tuo messaggio, per la tua testimonianza, perché proprio stiamo cercando di capire se le vostre esperienze passate, sia che siate state adolescenti oppure in età più adulta, vi è capitato magari con altri amici o anche in coppia di conoscere altre coppie oppure altri amici, e da lì, insomma, portare avanti, coltivare queste amicizie nate in estate durante poi tutto l'arco dell'anno oppure degli anni successivi per l'appunto. 333 2688 688.

0: 22 agosto in questo sabato mattina, buon weekend. Parliamo di vacanze passate o vacanze recenti, ma soprattutto di amicizie nate lì e poi coltivate nel tempo. Ne parliamo tra poco, sempre qui su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: C come Company, C come C Radio.

0: I want you to get to know me.
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Parliamo del vostro rapporto con le amicizie nate in vacanza. Nel frattempo sono le 10:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Radio Company, la vostra mattinata con noi. Ancora una buona giornata da Michela J. E poi c'è lui, il cuoricino, così lo chiamano. Penso che la giornata è partita con un baffa, però col cuore. Attenzione. E poi lui, lo sapete, che è il protagonista dei cuoricini in tutto il mondo. Gianluca Pacini, in questo 22... Sì, ho un po' esteso la cosa a tutto il mondo, vabbè. In questo 22 agosto. Allora, volevo salutare, a proposito di amicizie e conoscenze nate durante le vacanze e che si protraggono nel tempo, anche chi ci scrive: ciao, io da piccola andavo sempre con mia nonna al mare a Sottomarina e avevo gli stessi amici di Padova, Rovigo, Milano, Pavia. Inizialmente ci scrivevamo lettere e cartoline. Mamma, che mondo ci hai aperto! Ti ricordi una volta si mandavano le cartoline, le letterine per tenersi in contatto? Noi millennials e anche generazioni precedenti, Però adesso, lui continua in questo messaggio, grazie alla tecnologia ci siamo riuniti tutti e fatto un gruppo WhatsApp, ci scriviamo su questo gruppo e qualche anno fa siamo riusciti a fare una reunion di un weekend. Ora quasi tutti hanno la propria famiglia, ma ci sentiamo comunque. Bellissimo messaggio, vedi, cioè siamo conosciuti veramente da piccoli e siamo passati dalle cartoline alle lettere fino ad arrivare ai messaggi WhatsApp. Bello, ci piace. Anche voi avete vissuto o vivete per l'appunto un'esperienza simile al messaggio che ci ha appena scritto il nostro ascoltatore, cioè amicizie che avete fatto durante le vacanze, mare, lago, montagna, e che tuttora continuate a sentire a distanza di tempo? Ce ne sono? Beh, spero proprio di sì.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

durante le vacanze e che si sono protratte nel tempo. Quanti anni fa avete conosciuto per l'appunto qualcuno o qualcuna con cui vi sentite? Può essere anche una coppia, coppia con coppia per esempio. Va bene, allora 333-2688-688, cosa ci state raccontando? Saluto Paolo, lui dice: io sento ancora degli amici e amiche conosciute a Jesolo nel 2003, primo viaggio da solo con i miei amici storici della scuola. Quindi hai unito praticamente gli amici con, e quindi i vecchi amici della scuola si sentono anche loro con i nuovi amici che avete conosciuto. Cioè Paolo, hai esteso poi la cosa o li senti solo tu così? Perché poi c'è anche qualcuno, sai, che non che magari si perde nel corso del tempo, come ad esempio Claudia, che ci racconta al 333-2688-688 che per l'appunto si è persa nel tempo l'amicizia, però è stato, ha dei bei ricordi ancora, insomma, sotto forma di immagini che tiene nel telefono. A proposito di immagini che tengo nel telefono e video, ne devo cancellare un po' perché sto cercando di fare dei video per aggiornare i social miei, capito? Ma aiuto. Va bene, 333-2688-688, sì, l'avete capito bene, questo è il nostro numero per inviarci la vostra storia, amicizie nate durante l'estate che continuano ancora. Radio Co.

Miss Salmo con la pesce, cattive abitudini, questa è Radio Company, la vostra mattinata, ancora un buongiorno in questo 22 agosto. Allora, stiamo parlando di amicizie che insomma avete fatto nel corso degli anni durante le vostre vacanze e che ancora continuano ad essere alimentate, capito? O tramite messaggi, tramite chiamate, perché magari siete lontani proprio a livello territoriale, oppure magari riuscite pure a vedervi durante l'anno, o magari avete anche progettato delle vacanze assieme dopo insomma un tot di anni da qualche parte in particolare. Insomma, ce ne state scrivendo veramente tantissime. Allora, saluto Tania dalla provincia di Verona che ci scrive: ciao, noi dopo 21 anni siamo ancora in contatto con una famiglia conosciuta a Sottomarina che come noi avevano una bimba piccola e ci sentiamo ancora adesso. Un bacione anche a te, carissima Tania. Quindi in quante si rivedono nel messaggio che si è scritto Tania o altri ascoltatori e ascoltatrici nel corso di questa mattinata, cioè avete mantenuto un rapporto con delle amicizie, se ovviamente ci sono state, che siano state tanto lontano nel tempo oppure in tempi più recenti.

0: Hola, Pacho, que estoy escuchando.
1: Hola, amiga.
0: Hola, hola. Senti, caro Pacio, volevo raccontarti, e non solo a te ma anche a tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company, quelle che sono le vacanze, ok, dove avete conosciuto delle amicizie che portate ancora avanti. Allora, Elena, che vado a salutare, ci scrive: ciao Miki, 5 anni fa in vacanza abbiamo conosciuto una famiglia di Roma e da allora siamo amici, ci sentiamo e ogni anno andiamo in montagna insieme. Ecco, questo era il punto, questo era quello che vi dicevo, cioè magari avete conosciuto qualcuno e siete ritornati ancora in vacanza con quelle persone. Beh, devo dire, bello, bello le amicizie nate così. Grazie Elena anche del tuo messaggio. Senti, stanno arrivando altri messaggi al 3332 688 688, che parlano di amicizie, che parlano di conoscenze fatte per l'appunto negli anni passati, e ne parliamo tra poco.
2: Week and go Radio Company
3: Spot. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per questa pubblicità 0824 Company.

Marmalade, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. Quindi rete questo 22 agosto, allora stiamo parlando di vacanze, sì, l'avete capito, di amicizie, pensa che bel connubio, di nuove amicizie che sono nate per l'appunto in passato, in tempi più recenti e che ancora si protraggono nel tempo. Allora saluto chi ci scrive, ciao Radio Company, sono Nicole e io ho conosciuto a Eraclea Mare Giovanna e ancora oggi a distanza di 7 anni ci sentiamo ancora, un bacione anche a te Nicole. E allora ne approfittiamo anche per salutare giustamente Giovanna. E poi c'è anche chi ci racconta che insomma una nostra ascoltatrice 20 anni fa, attenzione, in viaggio di nozze in crociera, noi veneti e loro piemontesi siamo rimasti tanto amici e minimo 2 volte all'anno ci incontriamo. Cioè 20 anni sono tantissimi, cioè mandare avanti un'amicizia così, bravi, siete veramente bravissimi. Tra l'altro io stavo pensando, sì, amicizie conosciute, allora in vacanza quando ero piccola avevo conosciuto un'amica di Roma, ci siamo scritti un periodo, poi non ho più saputo niente, ho provato a cercarla sui social però non c'è, boh, vabbè, no, così pace, ora per dire se anche a te era capitato. E poi boh, negli anni successivi in vacanza no, sì, fai conoscenze però non è che si protraggono, poi mai dire mai ovviamente, magari quelle fatte quest'anno poi si protraggono nel corso degli anni, no? Tu Pacio, a te è mai capitata un'avventura simile, cioè di conoscere, no? Me l'hai detto con Shakira, me l'hai detto, che bello, che bello questa cosa che mi parli attraverso le canzoni degli altri, potrebbe essere un nuovo format, segnalo che te l'ho detto io nel caso, poi metti che un domani è successo, metti che diventi milionario, ecco, ricordati di me. 333 2 688 688, se volete ancora dire la vostra, c'è tempo, sì, la Jay e il Pacio sono ancora con voi, per un bel po', tra poco.

Madonna con Densetteria, questa è Radio Company. Allora, ancora un po' di messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688. Ciao Company, sono Giulia. Nel 1992 avevo un anno. I miei genitori mi hanno portato a Minorca. Abbiamo conosciuto una famiglia emiliana con una bambina della mia età. A distanza di 34 anni ci vediamo ancora un paio di volte all'anno e partecipiamo agli eventi importanti, lauree, battesimi, eccetera, eccetera. Una buona giornata. Una buona giornata anche a te, carissima Giulia. Molto bello anche il tuo messaggio. Anche qui vedi addirittura 34 anni che si sentono e addirittura... Ma sono belle queste amicizie, questa complicità, devo dire la verità. Ah. Che poi delle volte, non so se sia il tuo caso, però magari anche in altri casi ci sono delle amicizie più belle nate con persone che non stanno proprio vicinissime a noi rispetto magari a quelle che abbiamo coltivato nel tempo. Può essere, magari ci sono anche di più per ascoltarti. Va bene, è in generale questo. 333-2688-688 per l'appunto. Potete continuare a dire la vostra, no, perché io sono curiosa questa mattina di vedere in quanti siete riusciti a mantenere un'amicizia a distanza, insomma, di tempo o meno per l'appunto, che è nata durante

0: Club con Tuta Gold in questo 22 agosto qui su Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela J, e poi c'è lui, il nostro Pacio, alla parte tecnica. Allora, grazie per tutti i messaggi che stanno continuando per l'appunto ad arrivare ancora, insomma, a pochi minuti, poi vi lascio in compagnia di chi? Ve lo svelo tra poco.
1: Radio Company, estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fulminacci! Allora, caro Pacio, sento un campanello da lontano, può essere? Allora,
1: sì. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Noi nel 2016 siamo andati in vacanza in Piemonte durante il periodo di novembre. Abbiamo conosciuto delle persone, sì. Una ragazza e anche un titolare di un ristorante, e a distanza di anni noi ci troviamo ancora, andiamo su, ci sentiamo ed è nata veramente una bellissima amicizia. Ciao.
0: Bello, ci piace. Ciao, una buona giornata anche a te. Salutiamo anche i tuoi amici. Ci conoscono, puoi dire, ma magari poi gli mandi un messaggio: ma sai che questa mattina ho parlato di voi, che parlavamo di amicizie nate nel tempo durante le vacanze. Grazie a te e grazie a voi ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati. Questa prima parte della mattinata del sabato del weekend si conclude qui, ma continua tra pochissimo la seconda parte con il nostro Chicco. Ecco qui, l'ho spoilerato, l'ho detto. Ringrazio anche del Gianluca Pacini, che continuerà ovviamente in questa mattinata. Io invece mi fermo qui, la Jay si ferma qui, e ovviamente vi do appuntamento a domani con Domenicando, la domenica mattina di Radio Company, dalle 10 alle 13. Quindi ciao da Michela Jay, buon proseguimento. Adesso in arrivo il nostro Egidio Ferrante.
2: Radio Company Time,
0: 11:01.
2: Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Forti temporali, fulmini e venti impetuosi hanno colpito diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, con allagamenti, frane e crolli che hanno isolato alcuni comuni e costretto centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi allerta gialla in Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Un'esplosione ha devastato una palazzina di due piani a Perugia. Il tetto dell'edificio è crollato e si teme che ci siano dei feriti tra le macerie. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e personale sanitario. Il governo canadese ha confermato che non è stato raggiunto alcun accordo con gli Stati Uniti in merito alle dispute commerciali. Di conseguenza sono entrati in vigore i dazi statunitensi del 50% su diverse categorie di prodotti provenienti dal Canada. Il primo ministro ha dichiarato che Ottawa è pronta a rispondere con contromisure di pari valore. Continua l'aumento dei prezzi dei carburanti. Il prezzo medio della benzina self-service è ora di 2,008 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge i 2,085 euro. Più marcato l'incremento per il gasolio, 2,128 euro sulle strade e ben 2,200 in autostrada. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Lo ha sottolineato il Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Lo sport calcio: oggi riparte la Serie A con 4 anticipi. L'Inter, campione in carica, riceve il Monza. Si giocano anche Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Per il tennis, Sinner salterà gli US Open a causa del problema che lo affligge al ginocchio destro. Per la Formula 1, in mattinata la gara sprint del Gran Premio d'Olanda con Russell su Mercedes in pole position. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.

0: 4.
1: Ah, così dritti. Buongiorno, proprio.
2: Buongiorno.
3: Oltre
1: la sigla bella dritta.
2: Buongiorno. Buongiorno a te.
4: Le stelle e luci cavan su e la musica iniziò.
5: Ma la taglia testa per arrivare un nuovo giorno porterà.
6: E gli diremo
7: buongiorno, i raggi del sole ti sono.
1: Ma che cosa assurda
2: buongiorno,
1: è
2: buongiorno a te.
1: Molto bene, sabato 22 di agosto in diretta su Radio Company, la seconda parte della mattinata. Ringrazio Michela J. 11:11, è arrivato il momento di esprimere un desiderio. Tra l'altro io sono in diretta dall'esterno, sì, è abbastanza segreto. Ieri, ritornando a casa, ho visto una stella cadente e ho aspettato all'incirca 5 minuti per esprimere un desiderio. Caro Gianluca Pacini, vale lo stesso se ho temporeggiato o dovevo esprimerlo subito?
8: Subito.
1: Secondo te? Così, subito, allora non vale, va bene. No, perché volevo un attimino cercare di esprimere il desiderio giusto. C'è un messaggio che è arrivato poco fa di un ascoltatore, Mattia in questo caso, che scrive: ciao Joe, stai arrivando in radio? Ciao da Mattia, buona radio, salutami Chicco. No, a dire il vero, il Joe da ieri è in ferie, quindi siamo, è tutto sulle mie spalle e quelle di Gianluca Pacini per i prossimi 15 giorni, quindi insomma riposiamo, si riposerà anche lui, ritornerà bello carico. 333-2688-688, capiamo in questa prima parte che cosa combinate alle 11 di questo sabato. Si va in giro, com'è il tempo su Padova e limitrofi, caro Gianluca? Mi fai l'uomo del meteo
8: adesso
1: oggi. Come siete messi?
8: Sole e caldo.
1: Bene. Da me qua in Alto Friuli c'era il sole stamattina alle 7, adesso sta diventando un po' nuvoloso, quindi vabbè, che si fa con il nuvoloso, che si fa con il sole, potete dirlo al 333-2688-688. Noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
9: Radio Company. The summer is magic. Spot.
10: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
11: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Svuota tutto!
13: Svuota tutto!
12: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
13: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
12: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
13: Globo, svuota tutto!
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: Morandi con Good Old Days su Radio Company, 11:21, ancora buon sabato 22 di agosto da Chicco in solitaria con Gianluca Pacini in regia. C'è qualcuno che è bello carico, perché ridi Gianluca? C'è niente da ridere, cioè, devi fare il tuo lavoro fino alle 14 come tutti. Comunque ridiamo di una persona e mi piace il suo spirito, è così che si prende l'inizio del weekend, sentiamo.
1: Buongiorno!
0: Madonna! E che cos'è?
1: Raga, tutto bene? Come va?
0: Tutto a posto. Tutto a posto, sì. Mandiamo l'ambulanza a casa di questa nostra ascoltatrice perché mi sa che c'è troppa grinta per questo sabato mattina. Comunque va bene. Ho un argomento che arriverà tra pochissimo. Parleremo di magliette, ma mi sono posto nella condizione di una persona che in questo sabato non vuole fare niente. Vuole oziare, vuole rimanere lì sul divano a cazzeggiare e ho trovato una lista di serie TV da guardare in un weekend. Ti capita mai, Gianluca Pacini, di guardare una serie TV per tutto il weekend e lunedì è finita? Figurati, lavori sempre.
2: Da almeno 5 anni.
0: Ah, no, lo fai allora o non lo fai?
2: No, non lo faccio,
0: non lo so.
2: Più.
0: Non lo fai più, alla tua età io facevo di quelle cose incredibili, ma grazie a Netflix c'è tipo The Hand

weekend. Sono dei mini film da un'oretta, l'uno, che puoi vedere un paio il sabato, un paio la domenica. Poi La Linea Verticale, una serie TV italiana firmata da Mattia Torre con Valerio Mastandrea. Anche in questo caso sono episodi brevi, circa mezz'ora, quindi si presta molto bene a una maratona. Se poi volete esagerare, ci sono le cosiddette serie TV tappabuco, le chiamo così io, tipo The Office, che puoi iniziare a vedere con calma, oppure altre serie che magari guardavamo nei pomeriggi su Italia 1 che adesso vengono riproposte sulle varie piattaforme. Ed è un weekend passato lì ad oziare, belli che tranquilli, ti dimentichi addirittura anche come ci si alza dal divano, e poi c'è un grande botto che ti arriverà addosso la domenica sera quando ti renderai conto che effettivamente hai passato tutto il weekend davanti alla TV. Sono cose che capitano, dai. Se qualcuno ha qualche serie velocissima da consigliare agli ascoltatori, facciamo questa specie di community dove ci scambiamo delle idee e oziamo tutto il weekend. Nel frattempo su Radio Company arrivano i Take That.

0: cos'era quella?
1: Dal 2000 Love Connection con The Bomb, 11:30. Un saluto da Chico, Chico che sono io. Alcuni ascoltatori scrivono ciao Chico, no, è Chicco, e mi raccomando, Chicco con la C, non con la K, perché Chicco con la K probabilmente è un'altra persona. Poco fa abbiamo parlato di serie TV, di serie TV da guardare in un weekend, quelle diciamo avventure che iniziano e finiscono in due giorni e basta, non devono impegnarci poi così tanto, perché sennò va avanti lunedì, martedì, mercoledì e non dormiamo più, e poi al lavoro questa cosa ci si ripercuote contro. C'è un ascoltatore, ascoltatrice, chi sei? C'è Greta in questo caso che dice: le serie TV su Netflix consigliate sono Kim Reactive, L'attacco dei giganti e Uno splendido errore. Molto bene. Io lo scorso weekend mi sono visto gli Spider-Man al contrario, nel senso che so che Gianluca Pacini ieri sera è andato a vedere Brand New Day, l'ultimo capitolo di Spider-Man, e io avevo visto il primo e il terzo, mi mancava il secondo, quindi mi sono rivisto poi il secondo e ho visto anche le serie precedenti, insomma ho fatto un po' di full immersion nel mondo di Spider-Man. Non parleremo di personaggi della Marvel, ma tra pochissimo partiremo da un post di Luca Zaia su Instagram che ha postato la foto di una maglietta molto interessante, ma ne parliamo tra poco.
2: Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Yeah. And go. Radio
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 437 32.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in

0: La Libertad dal 2019, 11:40, ancora buon sabato. E quindi, visto che c'è un ascoltatore, Gabriele, che si porta avanti e dice: posso chiedere su che cos'è la domanda di oggi? Non l'avevo ancora fatta, a dire il vero, no? Quindi bene che anticipi, bene che c'è un po' di tensione, quasi di ansietta positiva nell'attesa del domandone che porrà Chicco oggi. Come detto prima, tutto parte da... belli questi suoni... A me arrivano questi suoni a distanza con un volume che non avete idea, e quindi è come se mi passasse una macchina dentro le orecchie, però va bene. C'è Zaia che posta questa foto. Praticamente, se andate al Louvre e comprate una maglietta, sulla maglietta c'è scritto Mona Who, ok? Mona Lisa, per quello, no? Chi? Who è chi, in teoria. Però per i veneti, cioè Mona, sappiamo che è un po' un insulto, e quindi fa ridere che ci sia questa maglietta, e quindi tutti i veneti che adesso andranno al Louvre acquisteranno questa maglietta per forza, per tenerla lì, per appenderla in casa. Mona Who? E quindi al 333-2688-688 volevo capire se voi a casa, nel vostro armadio, avete qualche maglietta imbarazzante. Io ne ho un paio, perché a me piacciono le magliette un po' trash, un po' così, con delle scritte abbastanza particolari. Una è Football is Stupid, e ovunque io vada la gente mi guarda e mi dice: hai ragione, come se l'avessi detto io, però indossandola effettivamente mi faccio portabandiera di questo mood. Poi un'altra cosa, ho una maglietta con una specie di anatra, è un'anatra con un dito medio, è Duck Fuck, si chiama così, e quindi vedi la base di un'anatra e c'è un dito. Gianluca, tu mi dicevi che maglietta particolare hai nel tuo armadio molto fornito?
1: Nera con la scritta in bianco Cicci Pucci.
0: Cicci Pucci, mi piace. Dai, 333-2688-688, fate mente locale un attimino. Negli anni avete mai comprato una maglietta con una scritta imbarazzante, con un logo strano, con qualcosa di stupido che quasi quasi vi viene da ridere solo a indossarla? Fatemelo sapere.
2: Chiedere è lecito, rispondere è company.

Sì, con Animal su Radio Company 11:48, parliamo di magliette quest'oggi. Il tutto è partito da un post di Luca Zaia su Instagram, dove c'è questa maglia che è un souvenir del Louvre con scritto Mona Hu. E quindi vi ho chiesto se avete a casa delle magliette un po' imbarazzanti. Lo dicevo anche a Gianluca nel fuori onda, io ho una maglietta con scritto in friulano maiale. Questa maglietta è proprio dovrebbe essere un fucsia molto acceso, c'è scritto maiale in friulano e poi sotto c'è tutta la descrizione come se fosse una piccola pagina della Treccani, dove specifici, no, sinonimi, il significato della parola e tutto il resto. Bella, non l'ho mai messa perché mi vergogno di quella maglietta, però a casa tra me e me ci sta. Salutiamo Stefano che dice: io ho la maglietta con il logo Brothers, mi diverte indossarla a volte e poi sono pelato. Una volta una mia amica mi ha chiesto il significato della scritta ed ho risposto che è una marca americana. Sì, una marca di cosa? Cercate su Google, o forse è anche meglio che non, cioè se volete cercate, se no non cercate. Poi abbiamo Selena che ha acquistato ieri una maglietta al mare che dice così: meglio un negroni davanti che due dietro. E io mi chiedo, come fai a bere due negroni da dietro la schiena? È un po' complesso, quindi sì, meglio davanti. Poi un'altra ascoltatrice: anche secondo me è come dico io, in molti mercati ci sono queste magliette a 2 euro, no, ho sempre ragione, team ragione sono io. Poi eccolo qua, c'è un Valerio da Verona che... bellissima questa qua, maglietta nera scritta grandissima con scritto I'm in Miami Beach. Bello, ah. è proprio da americano. 333-2688-688, parliamo di magliette con scritte stupide, con disegni stupidi, magliette imbarazzanti che avete acquistato nel cassetto, e tra pochissimo leggo altri messaggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Company, stiamo parlando di magliette, ma non magliette qualsiasi, belle, raffinate, griffate, costosissime. Parliamo di tutte quelle magliette che ogni tanto compri al mare, che compri su internet o durante un viaggio, molto molto imbarazzanti. Abbiamo un vocale, sentiamo.
1: Ne ho una comprata anni fa sulla quale c'è scritto buongiorno un cazzo.
0: Okay,
1: poi ne ho
0: bello
1: un'altra
0: diretto.
1: Più soft sulla sì. quale c'è scritto sono il principe azzurro, scusate il ritardo.
0: Mi piace. Mi piace questa bella scusa buttata lì. Posso dire che le magliette che indossiamo molto probabilmente dicono tanto riguardo alla nostra personalità. Cioè uno guarda la maglietta e riesce a capire effettivamente come sei fatto tu. Sono il nostro biglietto da visita. Quindi potete continuare pensando un attimino al vostro armadio. Se avete delle magliette super mega iper imbarazzanti o lievemente imbarazzanti o che avete fatto voi, perché ci sono molte persone che per i compleanni eccetera si fanno le magliette, 333-2688-688. Intanto, guarda che precisione, controlliamo l'ora! Mezzogiorno in punto!
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
4: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri, 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
3: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax.
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
14: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
15: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
16: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
17: Sono un tipo estetico. Non è di qua, mi sembra straniero.
18: Sono svedese.
19: Giù.
16: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
17: Nato a Stoccolma, occhi belli.
20: Sorridete, per favore.
16: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
9: Officine Ubu presenta.
10: C'è da organizzare una cena.
18: Per chi?
10: Per Franco.
9: Spagna, 1939.
19: Gli chef sono tutti in carcere.
20: Sono rossi.
9: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
19: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
21: L'unica via di salvezza è la fuga.
20: Che fuga?
9: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Il nuovo singolo di Joel Corry si chiama Whisper su Radio Company. Buon sabato con le vostre magliette super mega iper imbarazzanti. C'è tipo Mickey che dice: il papà di un mio amico ha una maglietta dove c'è scritto VIP. In questo caso è vecchio in pensione. Bellissima, devo dire. Quindi appena mio padre andrà in pensione regalerò questa maglietta perché ci sta. Poi c'è Arianna, c'è Radio Company, maglietta con il mio compagno fan della birra, nostra maglia abbinata LGBT, let's get beer tonight, molto fieri, senza presa in giro per nessuno ma per divertimento. Ma giustamente, un bacio grande. Gianluca, hai recuperato il video della nostra vincitrice del contest di oggi,
1: che è appena andato a ritirare un atto di citazione dai carabinieri con la maglietta andate tutti a fanculo. Indovinate un po'.
0: Voi immaginatevi questa ragazza con una maglietta bianca scritta nera in caratteri cubitali, andate tutti a fanculo. Proprio tu così in commissariato fai proprio un, cioè, ti vedono e dicono questa c'ha le palle probabilmente. Poi You Inspire Me Inner Serial Killer con un font molto allegro ed amichevole, l'ho comprata dedicandola al mio ex capo e l'ho anche messa quando lui era ancora al lavoro da noi, non l'ha capita. Chi mi ha confermato che probabilmente non conosceva l'inglese e avrebbe dovuto, in compenso il resto dell'ufficio ha riso un sacco. Molto bene, sentiamo un altro vocale.
2: Io ho due magliette e in sì. una c'è scritto beati quelli di Houston che hanno solo un problema.
0: Bellissimo.
2: E in un'altra c'è scritto rego più gin tonic che persone.
3: Delicatissimo.
2: E direi che quest'ultima sì. riguarda molto la mia parte, il mio carattere. Ciao ciao, sì, buona giornata.
0: Vedi che le magliette dicono molto di noi. Poi buongiorno, mio marito ha comprato la maglia Jesolo in vacanza con scritto testa pelata attira la patata. Non so se hai capito che è calvo. Beh, mi sembra chiaro, se no, cioè uno con i capelli lunghissimi con una maglietta a testa pelata mi sembra proprio un controsenso. Un altro vocale, sentiamo.
4: Ciao, io sogno ciao. La maglia con raffigurato il nostro sì? Germano Mosconi,
0: grande Germano,
4: che dice ma che oh! È che logicamente bellissimo. Mia moglie sì. per ovvi motivi non è molto d'accordo su questa cosa.
0: Non
4: spero
0: è molto
4: che diventi
0: felice,
4: virale però, spero che diventi
0: oppure
4: virale e che magari cambi idea.
0: La ciao, faccia del buon Germano Dorvigo. Ciao, con scritto chi è che sbatte quella porta, sarebbe molto bella e magari possiamo avviare un business insieme. 333-2688-688, so che dall'altra parte molti di voi ancora non hanno scritto e hanno un sacco di magliette imbarazzanti, voglio le foto e voglio che ce le descrivete.

0: Businessman su Radio Company, si parla di magliette. Le vorrei tutte, solo che non si può fare. E c'è una precisazione da parte di un ascoltatore, se non sbaglio.
1: Beh, comunque, sì, quando è partito, sentiamo il mio vocale, cioè, sì, si è sentito il vicino di casa, che è qui a 20 metri, che sì, si è messo a urlare in mezzo alla strada. Grande Pava, grande, mi ha riconosciuto dalla voce e si è messo a gridare grande Pava, grande Pava.
0: Guarda che bello,
1: in mezzo alla strada, e quindi vi stavo ascoltando.
0: Grandissimo, quindi siamo alla radio più ascoltata dai vicini e deve bella, stava ascoltando anche lui, quindi diciamo tutto il vicinato è sano. Poi abbiamo degli ascoltatori che hanno una maglietta blu con credo il logo delle Hot Wheels, però c'è scritto New Game Hot MILF, e poi c'è un'altra scritta in piccolo The Future of Humanity, quindi il futuro dell'umanità. Siete dei grandi però con queste magliette qua. Poi c'era una foto di Corivo, ecco, io non so leggere. Aspetta, aspetta che è in dialetto. Corivo Rivo, che cosa vuol dire, Gianlu, tu che sei di Firenze?
2: Sì. Quando arriva
0: Siena,
2: arrivo
0: poi
2: sarà.
0: Sì, quando arrivo arrivo. Va, va bene, non so, a me, questa maglietta un po' così, poi no. No, no, no, ce n'è una che purtroppo non posso leggere. E poi c'è una maglietta con scritto Sto Cazz con l'oca disegnata. Ce l'ho anch'io. Sì, solo che è la Duck Fuck, perché l'ho presa in Inghilterra, la versione inglese. Poi, buongiorno raggio di sole. Chi è il raggio di sole? Gianluca Pacini, sicuro. La mia maglietta super figa è questa. E c'è un... aspetta, come non mi viene il nome adesso, Gianluca, quegli animali che stanno su una gamba di fucsia, fenicottero, può essere? Non mi viene il nome adesso, può essere un fenicottero, con scritto Be a Flamingo in a Stock of Pigeons, e che tradotto, qualcuno mi fa la traduzione?
2: Pigeons è piccione.
0: Piccione? Quindi sì, un flamingo, quindi un fenicottero in un cosa di piccione. Come per dire, cerca di spiccare tra le persone normali, presumo. Poi vocale, chiedi, sentiamo.
3: No, la maglia con scritto la C sta per calma. Infatti, sì, nel mio nome non c'è. Mi chiamo Giovanna. Ciao.
0: Bellissimo, dai, continuiamo a ridere insieme delle vostre magliette al 333 2688 688. Nel frattempo su Radio Company, Rita Ora e Fatboy Slim. Radio.

0: Sono Rita Ora e Fatboy Slim, Praising You. E ancora un sacco di foto. Mi confermano che Flamingo è fenicottero. Quante ne so a caso, senza chiedere all'intelligenza artificiale. Poi c'è Paolo, che salutiamo, che ha una maglietta nera con scritte bianche, con scritto sulla schiena Paolo 60. E davanti c'è scritto: hai voluto la bici pedala. Bello, con la sagoma, diciamo, di un ciclista. Poi la maglia di mio figlio, il logo Vans delle scarpe, però ho scritto Vasto o Bira. Ciao Monica da Treviso. Poi un'altra foto, aspetta, la nostra maglia fantastica, Dario e Cristiano da Rovigo, che praticamente hanno una specie di divisa da aspetta, assistente bagnanti. No, ci stanno ascoltando da una piscina. Che bello, ma non è una maglia divertente, perché è la vostra divisa ufficiale. Però se volete cercate l'indirizzo della radio e mi mandate la stessa maglietta taglia XL per me e magari una M per Joe. Gianlu, che taglia porti tu?
1: XL!
0: XL anche tu, quindi 2XL e una M, perché potremmo andare in giro con scritto assistente bagnanti noi in radio. 333-2688-688, ancora per un po' parliamo di magliette e tra pochissimo sentiamo anche chi sta citofonando, tra poco lo sentiamo. Quindi magliette che avete nel vostro armadio, ma non vogliamo magliette normali, vogliamo magliette che siano davvero imbarazzanti. A tra poco. Radio Company, the summer is magic.
2: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Baldo, Soul Providers con Rise su Radio Company, il tuo sabato mattina, il nostro, il vostro, quello un po' di tutti, dalle 11 alle 14 con Chicco in diretta dall'esterno, da un mondo fatato incredibile. C'è il nonno di Heidi che passa con Nebbia, c'è Heidi che passa con Peter, insomma in cima alle montagne, e in regia nella sede centrale c'è il buon Gianluca Pacini. Allora, chiudiamo l'argomento magliette con gli ultimi messaggi, tipo Gloria, io ho un maglione con scritto ho il mal di gente. Capite il carattere di Gloria, un po' così. E una t-shirt con scritto mio marito ha una moglie fantastica. Sempre molto eleganti, molto posati, non ce la tiriamo. Poi Daniela mi manda la maglia del gruppo, credo delle ragazze, di quando ci troviamo per far casino. Ho paura, perché c'è scritto Esboldre Sexy Originali. Sono Daniela, Miriam e Alessandra. E poi Esboldre Sexy Tarocche, Michela, Anna, Rosanna e Monica. Vorrei capire come avete scelto questa cosa originale tarocco. Vorrei capire come è stata creata la gerarchia. Abbiamo poi Sonia da 90 Vicentina. Questa è lunghissima. Allora, sarai stanca amore, riposati, è tutto il giorno che rompi i cocones. E poi questa è la maglia del marito. Lei ha una maglia così, fatti cazzi tua. Bene, mi piace. Una famiglia unita, una famiglia a questo punto agguerrita. E purtroppo siamo arrivati alla fine di questo argomento magliette. Mi è venuta voglia di andare su internet e comprarne un paio adesso, ma so che Gianluca è mezz'ora che tiene un audio lì. Sì, sentiamo.
1: Siete,
0: ho paura.
1: Tutti bellissimi, tranne te.
0: Te, chi?
1: Tu.
0: Io, chi? Io?
1: Fai cagare.
0: Io.

0: Taste is like summer. Lui è James Blunt su Radio Company. Gli ultimi messaggi, siamo un po' oltre, ma a me ha fatto molto ridere, quindi sentiamo già.
1: Sono Carmen Damiane, una maglietta con la scritta "Illumina la mia giornata, datti fuoco".
0: Che bell'augurio di sabato, dai, incendiati. Poi non farlo, non farlo, perché poi abbiamo una situazione abbastanza drastica al nord, ma un po' in tutta Italia con gli incendi. Non ci sono Canadair che possono venirti a spegnere, quindi non farlo. Siamo pronti comunque per le anticipazioni delle Company News dalla redazione Egidio Ferrante. Si parte dalla cronaca.
2: Sì, con il caso della bimba morta a Palermo. Indagati, i genitori non la vaccinarono per la difterite. Esplosione a Perugia, due feriti gravi. Ucraina-Russia, ancora attacchi reciproci. Poi la visita del Papa a San Marino, altra cronaca, sport e viabilità. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Company.
6: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Brancale i The Colors con Partenope, il successo dal presente e dal passato, Paul Young con Every Time You Go Away, tra pochissimo le Company News con Egidio Ferrante. Intanto che ora è? Le 13 puntualissimi.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. La procura di Palermo ha aperto un'indagine per omicidio colposo nei confronti dei genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a causa della difterite. I genitori non avevano vaccinato la figlia, temendo che un vaccino avesse causato l'autismo del cuginetto. Si ipotizza che la mancata vaccinazione obbligatoria abbia determinato il decesso. Anche il cuginetto della bimba sarebbe positivo alla difterite, ma il bambino avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Una violenta esplosione ha scosso una palazzina di 4 piani a Perugia, provocando il crollo del tetto. 2 i feriti. Una donna di 35 anni, ustionata gravemente, si è lanciata da una finestra ed è in prognosi riservata. Ferito anche un 52enne. L'ipotesi è di una fuga di gas. Gli 8 residenti dell'edificio sono stati evacuati. Papa Leone, durante la sua visita a San Marino, ha lanciato un appello alla solidarietà e al perdono contro le violenze del mondo moderno. Il pontefice ha affermato che la vera libertà si realizza nel dono e nel rispetto della dignità umana, non nell'idolatria del potere. Attesa per la presenza del Papa al meeting di Rimini, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Nella notte un intenso attacco con droni ucraini ha colpito un importante centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, provocando un incendio. È la prima volta che Kiev prende di mira il colosso dell'e-commerce russo. Ci sarebbero vittime e feriti. 2 morti a Kiev e Zaporizhia nei raid russi sull'Ucraina. Il governo canadese ha confermato che non è stato raggiunto alcun accordo con gli USA in merito alle dispute commerciali. Di conseguenza sono entrati in vigore i dazi statunitensi del 50% su diverse categorie di prodotti provenienti dal Canada. Il primo ministro ha dichiarato che Ottawa è pronta a rispondere con contromisure di pari valore. Un allenatore di calcio che ha operato nel settore giovanile locale tra il 2021 e il 2026 è stato posto ai domiciliari. L'indagine è coordinata dalla procura di Trieste, condotta dai carabinieri di Pordenone, è partita a gennaio. L'uomo era stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche. Forti temporali, fulmini e venti impetuosi hanno colpito duramente Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Si segnalano allagamenti diffusi, frane e crolli che hanno isolato diversi comuni, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. La Lombardia ha richiesto lo stato di emergenza. La corsa dei prezzi dei carburanti non si arresta. Il prezzo medio della benzina self-service è ora di 2,008 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge i 2,085 euro. Più marcato l'incremento per il gasolio, 2,128 euro sulle strade e 2,200 in autostrada. Martedì è prevista la scadenza della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Lo sport calcio, oggi riparte la Serie A con 4 anticipi. L'Inter, campione in carica, riceve il Monza. Si giocano anche Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo di Serie B di ieri, il Vicenza ha battuto per 3-2 il Catanzaro. Per la Formula 1, George Russell ha trionfato nella sprint race del Gran Premio d'Olanda. Ottimo secondo posto per Leclerc su Ferrari. Lando Norris ha completato il podio. 7ª l'altra rossa di Hamilton. Il meteo oggi, bel tempo prevalente su quasi tutto il paese, a parte qualche rovescio alla pomeriggio sera sulle Alpi orientali, temperature stabili. Domani variabile a nord, con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali, soleggiato sul resto della penisola, temperature in rialzo. E per la viabilità sull'A23 ci sono code per 6 km causa traffico congestionato tra svincolo Dogana di Coccau, confine di Stato, e barriera di Ugovizza Tarvisio verso A4. Sulla A4 code per traffico intenso tra svincolo Latisana e svincolo Cessalto in direzione Venezia e tra svincolo Duino e barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

0: Dead qui su Radio Company e inizia l'ultima ora di oggi, si va avanti fino alle 14 e siamo pronti, come sentite dalla base in sottofondo, a chiamare quello che è il companiversario. Dobbiamo... perché? Vabbè, deciditi, base vecchia o base nuova? Gianluca Pacini, direi base e nuova, che è un po' più tutta insieme, vabbè, è un po' più grintosa. Companiversario, allora, da quello che vedo nel nostro sistema informatico abbiamo già 3 richieste, quindi dovremmo essere a posto, ma non abbiamo ancora chiamato nessuno. Però metti che vuoi fare la sorpresa a qualcuno in questo 22 di agosto, se c'è una persona che compie gli anni, ricorrenza particolare, anniversario, vi state sposando oggi e volete fare l'augurio allo sposo o al testimone o a chiunque, 333-2688-688, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, noi facciamo le telefonate e mettiamo in onda le persone. Per il futuro, ricordiamo che il companiversario è attivo 7 su 7, dal lunedì alla domenica qui su Radio Company, dal lunedì al venerdì nei Pischelli, il sabato nella mattinata del sabato e poi in Domenicando con Michela J. Basta andare sul sito radiocompany.com, sezione companiversario, stessa sezione c'è anche sulla nostra app che puoi scaricare sul tuo telefonino. Quindi 333-2688-688, tra poco, se tutto va bene, la prima telefonata. Weekend go!
1: Radio Company! Estate! Spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alle 13:23. Allora, io pensavo di avere tre chiamate del comp'anniversario, infatti ho tirato i remi in barca, ho detto perfetto, è tutta in discesa fino alle 14. Invece no, erano tre mail per la stessa persona che abbiamo al telefono, che tra poco saluterò. Ma se qualcuno vuole fare gli auguri a qualche persona, dai, che oggi compie gli anni, ricorrenze particolari, 333-2688-688. Dall'altra parte dovremmo avere Nicolò. Ciao Nicolò, benvenuto su Company.
1: Ciao,
0: come stai Nicolò? Come va?
1: Bene, bene, tutto bene, bene, tutto bene.
0: Ti sento un po' assonnato, ti abbiamo svegliato?
1: Diciamo sì, è stata una giornata un po' impegnativa ieri. Quindi,
0: ah,
1: sì.
0: Perché? Che cosa succede oggi? Perché hai festeggiato? Diccelo!
1: No, oggi è un bel giorno.

0: Qualcuno ti ha portato?
1: No, no, fortunatamente sulle mie gambe.
0: Bene, bene, mi raccomando. Allora, certo. Ci sono delle persone che ti vogliono un sacco bene, talmente tanto che a cadenza di, che ne so, un mese, 21 maggio, 2 giugno e poi 19 di agosto, cioè volevano per forza farti arrivare un messaggio, tanto che hanno mandato 3 richieste. E dice così: oggi per te è un giorno molto importante, diventi maggiorenne, comunque per me resterai sempre il mio piccolo leoncino. Ecco, ti senti un po' in imbarazzo adesso che hanno... rivelato questo tuo nomignolo? Dai.
1: Vabbè, ho già capito.
0: Tanti auguri dalla mamma e da tua sorella Giulia. La mamma in questo caso è Emanuela.
1: Esatto, sì, la mia mamma.
0: Allora, famiglia felice del tuo 18esimo. È 18 anni che tua madre aspetta il giorno in cui te ne andrai di casa, perché effettivamente 18 anni fuori, yeah, si va via. Cosa vuoi dire con la consapevolezza di un 18enne a tutta la tua famiglia che ti fa gli auguri?
1: Che li voglio un mondo di bene. Voglio un mondo di bene.
0: Che bello. Bene, quindi ieri tu hai festeggiato con gli amici, ma poi festeggerai anche con qualcun altro? Farai una festa in famiglia,
1: certo,
0: oggi pranzo?
1: Oggi si festeggia tutta con la famiglia.
2: Molto bene.
1: Pranzo e pomeriggio, si fa per familiari.
0: 8.000 persone per festeggiare il tuo 18esimo. Goditi il 18esimo, perché allora sta tanto ad arrivare, no? Quindi quando ne hai, che ne so, 14, sembra che passino 20 anni prima di arrivare ai 18, ma probabilmente dai 18 ai 30 è un attimo, quindi goditi questo periodo, va bene?
1: Va bene.
0: Dai Nicolò, ancora buon compleanno.

0: e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Molto bello questo nuovo singolo, tra l'altro collaborazione interessante. Potremmo dire che sono gli anni ormai dei Pinguini Tattici, perché insomma, se non sbaglio, sorry, scusa, lo sento, doppio disco d'oro, varie cose, insomma, ci piacciono. Tra pochissimo potremmo avere un'altra telefonata del comp'anniversario, c'è ancora posto, quindi 333-2688-688. Una richiesta è arrivata, ma perché a noi piace il brivido, ancora non abbiamo telefonato, quindi c'è un posto vacante e tra poco scopriamo chi verrà al telefono con noi.
1: Estate. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: C come Company, C come C Radio. Yeah.

0: Lei è Sabrina Carpenter, la sua Espresso. Io ne ho bevuti abbastanza stamattina per continuare a restare in piedi attivo fino alle 14. E così, come un fulmine bellissimo a ciel sereno, ma non nel brutto senso di questa frase, ma abbiamo un altro comp'anniversario, perché dall'altra parte c'è Deborah. Ciao, benvenuta.
1: Ciao
0: Deborah, che è fan sfegatata di Radio Company, quindi ci ascolti sempre, sai già come funziona tutto, vero? Quindi in teoria non, esatto, dobbiamo spiegarti niente, molto. Cintura nera di comp'anniversari, quasi. È la prima volta che ti chiamiamo per il compleanno?
1: Sì.
0: Sì, e allora auguri!
1: Grazie.
0: Che bello!
1: Mille.
0: Così festeggiamo tutti insieme in questo 22 di agosto e c'è un bellissimo messaggio per te e vorrei che tu provassi ad indovinare chi è il mittente di questo messaggio. Dai.
1: Oh, già qua, proviamo.
0: Sì, vuoi provare? Vai, spara, sì. Spara.
1: Un Simone?
0: Un Simone, potrebbe essere. Guarda, potrebbe. Ti leggo il messaggio, dice così: vorrei fare gli auguri alla donna del mio cuore, a mia moglie, dicendole che sarà sempre la mia regina. E naturalmente è firmato Simone, quindi sei andata così. Ce l'hai lì vicino? È con te lì?
1: Ce l'ho qua.
0: Ce l'hai qua. Quindi insomma, in qualche modo ti ho fatto capire che...
1: Stavo cercando di ascoltare la diretta.
0: Ah, vedi, sta registrando lui dall'altra parte. Sì, poi fa casino.
1: Sta provando, non so se riuscirà.
0: Fa rientro. Si può dire quanti anni sono?
1: 57 primavere.
0: Che bello, dai, sei ancora giovane, insomma, c'è tempo. Tanto se andrai in pensione a 85, visto come sta andando tutto, quindi insomma, goditi,
1: esatto,
0: questi 56
1: anni. Esatto, quello è il problema, avrò ancora un bel po' di anni davanti. Bene,
0: pensa,
1: dai,
0: noi,
1: pazienza.
0: Pensa a noi. E come festeggerai questo tuo compleanno?
1: Allora, ho fatto un piccolo anticipo ieri di festeggiamento, sì? Che siamo andati
0: un trailer. Bene.
1: Esatto. E oggi siamo tranquilli, vedremo stasera di andare fuori a cena.
0: Che bello. Che si mangia il giorno del tuo compleanno? Cioè, che cosa vorresti mangiare? Così come desiderio?
1: Ma desiderio di mangiare no, non ne ho. Anche sai perché sono sempre stata abituata al mio compleanno a non festeggiarlo. Nel senso che
0: mai?
1: Adesso sono tutti in ferie.
0: Ah, giusto, vero.
1: Pizzerie, pasticcerie, tutto chiuso per ferie.
0: Anche tu prova a cercare su internet se c'è un servizio di contraffazione della carta d'identità, spostalo magari o a settembre o a luglio.
1: Di una settimana.
0: Ma
1: una
0: sì,
1: settimana.
0: So. Quindi non si mangia niente?
1: No, si mangia, spero insomma di trovare un ristorante stasera da qualche parte, anche se andiamo a mangiare un sushetto va benissimo.
0: Va bene, va bene. Quindi buon sushetto, ecco. Buon compleanno, salutaci il marito e magari ci sentiamo il prossimo anno. Intanto continua ad ascoltare Radio Company.
1: Assolutamente, sempre.
0: Ciao Deborah, a presto.
1: Grazie infinite, ciao Chicco, grazie.
0: Ciao.

0: lei e la sua Tucca Macarena per quest'estate 2026. Quasi arrivate alla fine, anche perché insomma credo che sia io che Gianluca Pacini iniziamo un po' a perdere i sensi, no? Senza aver pranzato, e quindi insomma attendiamo le 14 con ansia. Nel frattempo però volevo salutare Giulia che ci ha scritto: oggi si è sposata mia sorella, quindi oggi sposi Benedetta e Mattia. Quindi tanti auguri. Esatto, congratulazioni a voi. C'è chi si sposa il 22 di agosto. Immagino i festeggiati molto, cioè i festeggiati, scusami, gli invitati molto felici. Un matrimonio con 180 miliardi di gradi. Dovrebbe essere quasi illegale fare matrimonio ad agosto, però l'importante è festeggiare l'amore. Noi ci risentiamo tra poco con i saluti finali.
1: Weekend Go Radio Company.
2: Estate.
3: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: My Soul, l'ultimo di oggi, di queste tre ore sono passate dalle 11 fino alle 14 assieme, e ci risentiremo lunedì dalle 14 alle 16 con Pischello Chicco da solo e abbandonato a se stesso. Voglio ringraziare Gianluca Pacini per la regia.
1: Ciao cuoricino.
0: Grazie, e vi lasciamo con, sai che non lo so chi viene dopo di noi, potrebbe essere, se non erro, Giulio Pego con Company Maximo, potrebbe. Un minuto alle 14.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
0: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Radio Company.
1: Massimo! Oh, finalmente, amigos e amigas, siamo tornati. Buon pomeriggio! Io sono Giulia Pego. Come tutti i sabati di questo agosto, ci faremo compagnia fino alle 17. State ascoltando ovviamente Radio Company, questo è Company Maximum. Sapete che la musica è tanta, io farò del mio meglio per accompagnarvi in questo pomeriggio, per raccontarvi tutti i dischi che passeremo in questo pomeriggio. Sapete che ovviamente, se avete voglia, potete raccontarmi nel frattempo tutto quello che vi va, dove siete, cosa fate, come state. È il 22 di agosto, tanti ormai staranno già tornando alla cruda realtà, ahimè. Tanti di voi magari invece sono in vacanza, sapete comunque che l'unica certezza è la compagnia che ci facciamo ed è Radio Company. Cominciamo quindi subito con la musica, lo facciamo senza ulteriore indugio, con un disco fresco fresco. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, si chiama Te Olvido La La.
0: Company.
1: Massimo!

0: Radio Company.
1: Massimo! Dal 2021 abbiamo appena ascoltato Lipstick di Kungs. Kungs, che per me, ragazzi, è pazzesco. È uno dei DJ e produttori, lui è francese, uno dei DJ e produttori, secondo me, nel panorama mondiale più forte, più figo. Ha sempre quelle vibe molto carine. Il singolo che abbiamo appena ascoltato è del 2021, che è stato probabilmente per lui l'anno del super botto, perché veniva subito dopo Never Going Home, che anche quello era veramente diventato un tormentone di quell'anno. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Company. Ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo. Siamo solo all'inizio.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Oh

0: Radio Company.
1: Massimo! Ben ritrovati amici e amiche, ancora buon pomeriggio, buon sabato 22 di agosto. Io sono Giulia Pego, state ascoltando Radio Company, in Company Maximum ci faremo compagnia fino alle 17. Siamo solo all'inizio, un'altra tranche musicale di fronte a noi, ricominciamo quindi con Tommy Paradise. Allora, ci prendono tutti in giro perché noi qua in radio tutti lo chiamiamo Tommy Paradise. In realtà ne fa beffa un pochino anche lui, ha appena concluso quello che è stato il suo tour di questa estate 2026, intanto ha fatto un tour primaverile in tutti i Palasport ad aprile, poi tranche estiva, ha fatto dei concerti molto molto carini, conclusi a luglio 2026, ma il suo tour si chiama proprio il Tommaso Paradiso Tommy Tour, quindi se si prende in giro lui possiamo farlo ufficialmente anche noi. Ascoltiamo quindi subito quello che è il suo ultimo disco di questa estate 2026, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Radio Company.
1: Massimo! Il nostro grande, grande orgoglio. Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore a concludere la nostra prima mezz'ora insieme. Abbiamo comunque ancora 2 ore e mezza di fronte a noi, quindi no problem. Piccola pausa, torniamo tra poco, restate qui.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ben ritrovati amici, buon pomeriggio, come state? Io sono Giulia Pego, vi faccio compagnia. Vorrei subito ricominciare con la musica, anche perché ricominciamo con una donna pazzesca. Una donna pazzesca che purtroppo questa estate ha fatto parlare di lei per le ragioni sbagliate. Stiamo parlando di Noemi, che purtroppo a luglio ha fatto un capitombolo giù dal palco, il 19 luglio nello specifico. Si è fatta anche particolarmente male, poverina, ma a neanche un mese di distanza, signori, è tornata. I fan sono stati super carini con lei, lei non vedeva l'ora di tornare sul palco, tanto da essere andata addirittura contro il parere dei medici, che le avevano detto magari di riposare un altro paio di settimane. Lei ha detto no, voglio cantare, voglio dare ai fan quello che vogliono, perché abbiamo interrotto il concerto, ed è proprio da lì che ha ripreso. Si è esibita il 17 agosto, quindi qualche giorno fa, a Bisaquino, in provincia di Palermo, e è arrivata tutta stampellando piano piano, si è seduta al centro del palco e ha esordito con un bel "Dove eravamo rimasti?". E allora noi siamo felici di celebrarla, ovviamente per la guarigione, ma soprattutto per il ritorno sul palco. Ascoltiamo quindi il suo ultimo singolo, che si chiama "Tu cosa fai questa sera".
0: Company. Massimo.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Ancora buon pomeriggio amici, come state? State ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego, ci facciamo compagnia fino alle 17. Ancora rumors dal mondo della musica, vorrei raccontarvi di una collaborazione che non mi aspettavo, non so se la conoscete, se conoscete il personaggio in questione, io no, ma siccome mi piace, ci piace qui in radio cercare di scavare nelle varie novità che arrivano da tutto il mondo, questa secondo me è una cosa degna di nota. Parliamo di Miss Monique, è una DJ e produttrice ucraina che nel mondo è fortissima. Non so, io faccio mea culpa perché non la conoscevo, ma andando a spulciare il web ho scoperto essere veramente una molto molto forte, che finalmente potrebbe arrivare alla ribalta, finalmente potrebbe prendere luce il suo progetto anche in tutto il mondo, perché a collaborare insieme a lei sarà quest'anno Robbie Williams. Sono usciti con un pezzo che si chiama Beauty in Us, sta andando già molto bene, l'hanno presentato live nei giorni scorsi insieme ad Ibiza, è stato uno show veramente molto bello. Non sappiamo più che altro se questa sarà una collaborazione occasionale o se potrebbe esserci alla base magari una qualcosa di più grosso, perché questa accoppiata è strana e chissà che cosa succederà. Ovviamente qui su Radio Company vi aggiorneremo su tutto.
0: I rumors di Company Max.

0: Radio Company.
1: Francesco Gabbani con Summer Funk, il disco che probabilmente possiamo ufficialmente definire il suo tormentone dell'estate. È già da maggio in realtà che è stato pubblicato questo singolo, ma lui sta facendo il botto, quindi molto bene anche in tutte le classifiche, sia quelle sui tormentoni estivi, sia nelle classifiche indie e pop. Noi amici invece ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché torneremo tra pochissimo con un successo del passato e uno del presente.
0: Company.
2: Massimo!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito

0: con Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato Dennis Edwards con Don't Look Any Further, i due dischi che vanno a chiudere quella che è la nostra prima ora insieme. Ci fermiamo, piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo per aprire le altre due ore di fronte a noi.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Entriamo ufficialmente, amici e amiche, nella nostra seconda ora insieme. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Se vi siete appena collegati, state ascoltando Radio Company. Io sono Giulia Pego, fino alle 17 in Company Maximum. Abbiamo ufficialmente aperto con Magnetic The Bose, disco che ormai avete imparato ad apprezzare, lo stiamo passando un sacco perché è veramente, veramente figo ed è apprezzato soprattutto non solo da noi qui in Italia, ma sta scalando le classifiche virali globali di tutto il mondo. Siamo solo all'inizio, comunque, tanta ancora la musica.
0: Company.
2: Massimo! Radio Company Live Tour.

0: Caioli a Rivignano Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Radio Company.
1: Buon pomeriggio amici, ricominciamo subito con la musica e lo facciamo con lei. Lei è una delle uniche rapper in Italia, o comunque una delle poche, che effettivamente è riuscita a inserirsi nel mercato musicale italiano a gamba tesa, e non solo c'è entrata, ma se lo sta mangiando. Ovviamente sto parlando di Anna. White Girl Wasted è il suo ultimo singolo, è entrato direttamente nella top 10 dei singoli più venduti in Italia, terzo posto nelle classifiche giornaliere di Spotify. Anna è, con questo disco qua, alla sua 20ª hit nella sua carriera, che è entrata nella classifica e nella top 10. E non solo, perché l'album da cui è tratto questo disco si chiama Million Dollar Babe, è uscito a luglio, ha debuttato direttamente al numero 1 nella classifica FIMI e ad agosto, proprio pochi giorni fa, è diventato disco d'oro. E quindi, congratulazioni Anna, ascoltiamoci subito il suo ultimo disco, White Girl Wasted.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Ancora buon pomeriggio amici, io sono Giulia Pego, state ascoltando Radio Company, nello specifico ovviamente Company Maximum, saremo insieme fino alle 17. Sapete che nel nostro piccolo contenitore, che sono i rumors, a me piace parlare ovviamente di musica. Partiamo infatti dagli MTV Music Awards, perché sono proprio appena uscite le nomination per il 2026 e... sorpresa, che forse non è una sorpresa, in cima al primo posto troviamo lei, con 11 nomination a 67 anni, a guadagnarsi il primo posto c'è Madonna. Una donna pazzesca che è anche candidata tra l'altro nella categoria Best Collaboration per l'ultimo singolo, quello insieme a Sabrina Carpenter. Subito dopo di lei, con 9 nomination, abbiamo Taylor Swift, quindi comunque un duo ai primi due posti di donne, tanta roba. Non sappiamo ovviamente bene poi come andranno le cose, come dice Alessandro Borghese il risultato si potrebbe confermare o ribaltare. Quello che sappiamo però è che c'è una data, perché gli MTV Music Awards saranno il 27 di settembre, quindi intanto seguiranno ovviamente aggiornamenti e poi vedremo chi è che si porterà a casa l'ambito premio.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company.
2: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: Radio Company.
1: Bozzi Clark e Keisa con I Can't Wait finalmente sono riusciti a far tornare in auge un disco che era bellissimo, uscito nel 1985. Lo cantavano i New Shoes, era un gruppo americano, era diventato un successo internazionale quell'anno e anche l'anno successivo. Finalmente, grazie a Bozzi Clark e Keisa, possiamo riascoltarlo, ovviamente versione cover, versione remixata, però è un disco sempre bello che anche quest'estate sta facendo il botto. Amici e amiche, state ascoltando Radio Company, piccola pausa, torniamo tra poco.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per questa pubblicità 0824 43732.
5: C come Company, C come C Radio.

Se ci siamo lasciati, amici, poco fa con un disco tutto scoppiettante, ricominciamo invece adesso con un altro genere e ricominciamo con Achille Lauro. Musicalmente sta cercando di dare sempre di più, ha ammesso in alcune interviste che finalmente sta vivendo un periodo di rinascita, di massima maturità artistica, dopo ovviamente tutte le vicissitudini del passato, le complicazioni magari che ha avuto nella vita. Riposava pochissimo, era in televisione, faceva un sacco di cose, adesso ha deciso di mollare tutto, di dedicarsi alla musica, anche dichiarato apertamente che vuole puntare all'estero. La sua squadra sta lavorando da un sacco di tempo per tradurre i suoi brani anche in inglese e quindi per potersi fare strada tra Londra, Stati Uniti e Sud America, ed è proprio mentre è in America che quest'anno scrive questo pezzo dedicato proprio a Los Angeles, infatti si chiama La città degli angeli. Company. Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Una bella bella novità quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Company. Lui era Kamrad, ormai lo conosciamo già molto molto bene, si è fatto strada negli ultimi 2 anni. Il singolo che più di tutti ce l'ha fatto conoscere era Be Mine, aveva superato un sacco di record e anche rimasto in vetta alle classifiche radiofoniche per un sacco di mesi. Ora lo abbiamo appena ascoltato in quello che è il suo ultimo singolo, è uscito il 14 agosto, quindi fresco fresco, si chiama Love Sober. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Company. Adesso invece piccola pausa, ma torniamo tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: chiudere la nostra seconda ora insieme due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato Break Machine con Street Dance, poco fa invece Fred De Palma, Anitta e Amy Schiller con La Testa Gira. Piccola pausa, tra poco ricominciamo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Radio Company.
1: Massimo. Amici, ma quanto è bella la radio! Quanto è bella! Abbiamo aperto la nostra ultima ora insieme con prima un disco del 2021 degli Imagine Dragons, Lonely. Poi siamo tornati praticamente ai giorni nostri freschissimi di quest'estate con Gordo e Rainer Zonfeld, che sono due produttori pazzeschi, diversissimi tra di loro, ma che quest'anno hanno, unendo le forze, tirato fuori un pezzo super interessante. E poi siamo tornati ancora più indietro al 2001 con Starlight dei The Superman Lovers. Abbiamo fatto un viaggio avanti e indietro nel tempo in pochissimi minuti e adesso continuiamo, chissà dove andremo tra poco.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: C come Company, C come C Radio.

trovati amici, state ascoltando Radio Company, siamo tornati, abbiamo scavallato le 16 ormai da un pezzo fino alle 17, ci facciamo compagnia, ciao ancora a tutti, io sono Giulia Pego a raccontarvi un pochino la playlist di questo Company Maximum. Ricominciamo subito con un'altra grande donna, parliamo di Madame. Madame, signore e signori, è tornata. 2 anni di vuoto, 2 anni di silenzio, isolamento emotivo, racconta lei, una grandissima crisi. Lei fu travolta dal successo improvvisamente, era super giovane, quindi non ne riusciva ad uscire, è stata addirittura ricoverata, ha fatto un percorso terapeutico, psicofarmaci, è stata un'esperienza veramente, veramente dolorosa, ma... signori, è tornata. Lei si definisce ripartita, rinata. Il silenzio si è interrotto ufficialmente il 17 aprile di questo 2026 con la pubblicazione di Disincanto, il suo terzo album in studio, album che sta andando alla grande, ed è proprio da quell'album che prendiamo il prossimo pezzo, che si chiama Mama non mama.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Buon pomeriggio ancora amici, come state? Io sono Giulia Pego, ci tenevo come sempre a fare una cosa. Ormai vi avrò fatto due scatole così, ma non avete alternativa. O mi ascoltate o mi ascoltate. So che siamo all'interno della rubrichetta dei rumors, quindi vi dovrei parlare di musica, di gossip, ma c'è una cosa che secondo me è ancora più importante, che va ricordata a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno. Sappiate che Radio Company potete ascoltarla anche in streaming, quindi non avete scuse ovunque voi siate. Se non c'è l'FM per qualsiasi ragione, se non avete la radiolina insieme a voi come si faceva anni e anni or sono, potete ascoltarci in streaming direttamente dal vostro cellulare o dal computer o dal dispositivo che avete intorno. Insomma, basta scaricarsi un'app che si chiama Radio Company, più semplice di così si muore, oppure un'altra app che si chiama Streammo, si scrive Streammo, all'interno della quale potete trovare non solo tutte le repliche delle puntate, delle vostre puntate preferite che magari non siete riusciti ad ascoltare durante la settimana, ma potrete trovare anche molti podcast, ok, firmati e prodotti da Streammo e da Radio Company. Dall'app invece ufficiale della radio potete ascoltare anche la diretta tutti i giorni ovunque voi siate. È una cosa che, lo so, vi starà uscendo dalle orecchie, ma ci tengo a ricordarvelo.
0: I rumors dicono

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Company. Massimo.
2: Una bella collaborazione quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Il singolo si chiama Canto d'amore. Era una collaborazione che già sulla carta era particolarmente interessante, ma poi tutte le classifiche e i risultati hanno confermato proprio il grande successo di questo pezzo. Amici, conclusa la nostra penultima mezz'ora insieme. Restate qui, a tra poco.
1: Company. Company.
3: Massimo. Spot.
4: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

Maximum. Quasi in chiusura del nostro Company Maximum, l'ultima mezz'oretta che passeremo insieme. Ancora buon pomeriggio a tutti, ovviamente buon sabato. Io sono Giulia Pego, ultime cosine da raccontarvi e ultimi dischi da ascoltare. Facciamo subito un bel salto all'indietro perché andiamo nel 2016, quindi il decimo anno di questa canzone. Questo è uno di

quei pezzi che ormai fa parte della storia della musica elettronica degli ultimi anni, Alan Walker è una garanzia. Nello stesso anno, nel 2016, lui era uscito con un sacco di altri dischi, tra i quali Faded, che lo aveva fatto esplodere e conoscere in tutto il mondo. Subito dopo esce il singolo che stiamo per ascoltare, che poi ha preso ovviamente la stessa strada, è uno dei pezzi più riconoscibili dell'artista. Subito quindi su Radio Company, Alan Walker con Alone.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Ancora rumors e novità che arrivano dal mondo della musica. Vorrei spostarmi adesso in Italia, quindi curiosità e gossip italiano parliamo. Mi sa che è vero che è ancora presto, siamo ad agosto, però bisogna piano piano cominciare a parlarne di Sanremo. Sappiamo che con il 2027 ci sarà nuova conduzione, nuove cose, nuove categorie, nuovi regolamenti, e va bene, ma ancora ovviamente non sappiamo chi è che sarà a partecipare. Non conosciamo i nomi, giustamente, di tutti i cantanti che saranno in gara, ma voci cominciano a circolare. Proprio qualche giorno fa è stato chiesto a Emma Marrone se la rivedremo sul palco dell'Ariston insieme a Stefano De Martino, anche per capire tra di loro qual è la situazione. Lei è stata molto vaga comunque, non ha detto né sì né no, ha raccontato che lei e Stefano si sentono molto spesso, quindi il rapporto sicuramente c'è, ma della presenza a Sanremo nessuna conferma, non si sa nulla. Però è anche vero che Stefano è il suo amichetto, quindi non si sa mai che magari la porti con lui. In ogni caso seguiranno 100% aggiornamenti, vedrete, pure troppi.
0: I rumors di Com-

0: Radio Company.
1: Era difficile, era molto difficile riuscire a fare di meglio. Gianna Nannini fece un disco nel 1979 che si chiama America. Fu un successone, fu un disco pazzesco. Come ho detto prima, infatti era difficile fare di meglio e invece ce l'ha fatta. L'abbiamo ascoltata nella collaborazione insieme a Marracash nel rifacimento di America, si chiama America Inc. Un bellissimo progetto con il quale, amici, arriviamo quasi alla fine della nostra puntata insieme di Company Maximum. Facciamo una piccola pausa, restate qui perché tra poco un altro paio di canzoni.
0: Company
2: Maximum Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
17: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
18: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
19: Euronics, un mondo più avanti.
20: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
21: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
22: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
18: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
23: C come Company, C come C Radio.

0: sanguigni tattici nucleari con Sorry, lo sento, il nostro successo del presente. Poco prima invece Captain Sensible con What. Mi sento tutta a Swanagana ormai. Ci siamo fatti compagnia per queste tre ore di Company Maximum. Io vi ringrazio come sempre. Vi saluto ma vi lascio in buone mani ovviamente. La musica di Radio Company continua. Per quanto mi riguarda invece ci risentiamo ai primi di settembre. Piccola pausa per me. Fate i bravi, mi raccomando. Buon fine agosto, godetevela, divertitevi. Noi ci risentiamo prestissimo. Un abbraccio, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars, Maximum All Stars.
4: Buon sabato, buon pomeriggio e benvenuti qui a Radio Company in Maximum All Stars. Musica e notizie anche nell'appuntamento di oggi. Cominciando subito, salve a tutti da Stefano Ferrari, Jimbo in regia, Blur, protagonisti della prima notizia di oggi, che torneranno. Non ci sono date né progetti annunciati, ma secondo Dave Rountree è solo questione di tempo. È proprio il batterista dei Blur che ha riaperto alla possibilità di una nuova reunion. Ha detto: credo che ci sarà qualcos'altro, non c'è nulla in agenda, ma non bisogna leggerci nulla, non c'è mai niente in agenda. Ricordo che eravamo a Heathrow alla fine dell'esperienza della reunion, a ritirare i bagagli ci siamo abbracciati e ci siamo detti lo rifaremo, e questa è la mia impressione, è una questione di quando, non di se. Poi magari gli altri membri della band risponderebbero in modo diverso, ma lui, e questo lo aggiungo io, è convinto, anche forse in virtù del fatto che e la reunion degli Oasis ha generato un discreto business e ci stanno pensando. Sentiamoli, Blur, arriva Country House.
3: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Erano Ugel, Ismael Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun nella puntata di oggi di Maximum, All Stars.
0: Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: cuore.
1: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
2: Altra notizia nella puntata di oggi di Maximum All Stars. Ancora buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Sheryl Crow il prossimo 9 ottobre pubblicherà un nuovo album intitolato PQ Up, 12° album di studio composto da 7 canzoni, un po' pochine. La Crow ha descritto l'album, ha detto: ognuna di queste canzoni è una riflessione sull'essere umani e sul desiderio di connessione. C'è tanto caos intorno a noi e io mi sento decisamente sola. Il mio desiderio è che chiunque ascolti queste canzoni provi la stessa speranza che provo io quando le canto. Spero che siano come un balsamo lenitivo per i nostri cuori screpolati. Non siamo mai da soli, la bellezza è ovunque, dobbiamo solo tenere gli occhi aperti. Quindi esce, lo ricordo, il 9 ottobre il nuovo album di Sheryl Crow, si intitola Pick You Up. Noi la sentiamo con If It Makes You Happy.
1: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Nella puntata di oggi di Maximum All Stars, American Cremont, Serena Brancale, The Colors, Era Partenope, ora arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company, Maximum, All Stars.
2: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
0: C come Company, C come C Radio.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disco. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Qui a Radio Company, ancora salve a tutti, buon sabato, buon pomeriggio da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Siamo pronti a raccontarvi l'ultima, la terza e ultima notizia della puntata di oggi. Alla fine degli anni 70, per indicare uno stile che dal punk andava verso qualcosa di più pop, veniva utilizzato il termine New Wave, termine che comprendeva artisti che potevano essere comunque dal punto di vista musicale molto distanti fra di loro. Era comunque il comune denominatore la voglia di sperimentare nuovi territori musicali, sposando ovviamente quelle che erano anche le nuove tecnologie a disposizione, e la New Wave poi si affermò definitivamente negli anni 80. E il portale Ultimate Classic Rock ha voluto realizzare un elenco dei migliori cantanti. Vi do i primi 5. Al quinto posto Annie Lennox degli Eurythmics, al quarto Sting dei Police, al terzo Debbie Harry dei Blondie, al secondo David Byrne degli iconici Talking Heads, mentre vince su tutti e secondo Ultimate Classic Rock è il miglior cantante New Wave di tutti i tempi, Robert Smith dei Cure, che sentiamo con Lullaby.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Urban Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Era Atlas con Passo Ben Solto nella versione remix di Medusa qui a Radio Company, dove ripartiamo tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Erano un successo del passato Europe, l'iconica The Final Countdown, e poi quello del presente invece Bruno Mars, On My Soul, le ultime due canzoni della puntata di oggi di Maximum All Stars, che torna la prossima settimana. Io invece torno più tardi, questa sera ore 22, per la nostra classifica dance ufficiale, e cioè i fortissimi. Arriva Botta da 90, vi auguro buon sabato, ringrazio Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fine esaurimento scorte.

0: Company e botta da 90, passate le 18, salve a tutti, a Manotonello, salve anche DJ Nick, pronti per ascoltare grande musica marcata come sempre anni 90 e come diciamo sempre anche Pump Up the Volume. Iniziamo con Pad Position sua Elephant Pose, troviamo anche Deadly Scene con We Are Going On Down direttamente dalla Factory degli Usure e poi Alice DJ sua Battle of Alone.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Tom Bever Avalon, Daniel Sin con We Are Going On Down, disco delle montagne russe, e Pen Position, apertura con Elephant Pose. Tra un po' torniamo con Dance to Trance.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: 90 la sera su Radio Company, il weekend suona con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante e Power of American Natives per Dance to Trance. Ribadiamo anche i Prodigy, la loro Smack My Bitch Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Prodigy con Smack My Beach Up, grande pezzo di Death to Trash con Power of American Natives. In arrivo ora un pezzo internazionale, The Click, Tonight's the Night, poi lui, il nostro caro amico Ice MC, It's a Rainy Day.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ice MC con It's a Rainy Day, prima ancora le click con Tonight's the Night. Questo è il suono di Botta 90 che si ferma, tra un po' torniamo con i Da Blitz.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Botta 90 su Radio Company, suona la sera nel weekend con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, e in arrivo anche da Blitz, la voce quella di Viviana, Stay With Me. Troviamo poi Aladino, in questo caso la voce quella di Talisa con Brothers in the Space.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Aladdin e Brothers in the Space e Double It con Stay With Me nel nostro botta 90. Corona, Walking on Music e Sash, Mysterious Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gran bel pezzo per i Sash con Mysterious Stomach, prima ancora Olga del secolo Corona con Walking on Music, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 1990 suona Don't Stop, lo suono di ATB e poi il DJ e produttore italiano Mario Più, la sua Dedicated.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era Mario Puzo con Dedicated e ATB Don't Stop a chiudere questa botta da 90 in questo bel sabato su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, noi ci sentiamo domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: Dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics to Fano, notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, questo è il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato, appuntamento del 22 di agosto. Ancora un abbraccio a tutto il popolo di Radio Company, attenzione perché abbiamo tanta musica da farvi ascoltare e iniziamo in questa sequenza con Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Francesco Gabbani che non è stato benissimo in un concerto, purtroppo ha dovuto sospendere questo appuntamento, colpito da malore, il concerto sospeso, il cantante toscano era tra gli ospiti più attesi del festival di Letoia. Anni è stato appunto costretto ad interrompere il concerto dopo appena 5 brani, una somma di caldo e stanchezza, ha dichiarato il cantante stesso sul suo profilo Instagram, dove potete appunto capire che si è scusato con tutte le persone che erano accorse per assistere al suo concerto. Tra l'altro l'annuncio è stato dato dal sindaco Alessandro Costa, che ha detto: ci dispiace ma la salute viene prima dello spettacolo e quindi siamo sicuri che il buon Francesco Gabbani avrà modo di recuperare la data prossimamente. Lui stesso ha detto: guardate, sto recuperando, certe volte bisogna fare i conti con il caldo e anche con la stanchezza dei vari trasferimenti, spero di poter recuperare questo concerto prossimamente. Bravo Francesco Gabbani.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Anche nel sabato non ci fermiamo fino a portarvi alle porte di questa serata nel migliore dei modi, con tutti i successi, con tutta la musica di Radio Company, quella che sì vi proponiamo durante la settimana, ma con l'aggiunta anche di qualche piccola così non novità, ma mettiamola così, musica non proprio recentissima che ci piace ritrovare dal nostro recente archivio, come amo dire invece io. In regia Stefano Bosca, che è già pronto con altri successi. Allora diamo spazio immediatamente ancora alla musica, ai suoni, continua One Love One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: È arrivata anche Anna Pepe con la sua White Girl Wasted. Anna, che ha pubblicato il suo secondo album in studio proprio quest'estate, Million Dollar Babe, e ha annunciato ufficialmente il tour nei Palasport in partenza a novembre 2026. Tra l'altro si esibirà domani proprio al Generation Young Festival di Monfalcone, dove è attesissima, perché insomma potete immaginarvi, ci sono tutti i ragazzi che hanno organizzato lo stesso festival che non vedono l'ora di vederla dal vivo. Il tour invece ufficiale, quello delle, dei palazzetti, partirà da Vitrifrigo a Arena a Pesaro il 28 di novembre. Questo è l'appuntamento, la prima data del tour ufficiale per Anna Pepe, che comunque domani sarà in quel di Monfalcone. Noi l'abbiamo riascoltata all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
0: One Love One Live Radio Company Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Why do people smile when no one's smiling? It's
0: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa. Questo è il One Love One Live del weekend, il One Love One Live del sabato, e in questo 22 di agosto insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, ma soprattutto insieme a tanta, tantissima musica che andiamo ad ascoltare. E incominceremo questa sequenza anche con il suono di Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Karol G che arriverà prossimamente in Italia, ma intanto è stata headliner al Coachella. Va ricordato che per lei è stato un appuntamento veramente importante. Il concerto si apre tra l'altro con uno strumento tipico colombiano, la gaita. Spero di averla pronunciata bene. E lei dice: sono Carolina, vengo da Medellin in Colombia e oggi sono la prima donna latina a essere headliner su questo palco. Ne sono molto felice e molto orgogliosa, ma allo stesso tempo mi sembra che tutto sia andato un poco, sia arrivato un poco tardi. Ecco, questa è la cosa che ha voluto esprimere, tra l'altro rivendicando il successo di una donna. In tutto il concerto accompagna, diciamo, la stessa linea anche quelli che saranno gli spettacoli, e credo che accompagnerà anche lo spettacolo che i più fortunati di voi potranno vedere anche prossimamente a San Siro il 24 di luglio 2027. Noi ce l'ascoltiamo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Fred De Palma, Anita Emiskill, La testa gira, un altro dei protagonisti di questa estate 2026, ha annunciato il concerto evento, la festa continua al Fabrique di Milano per il 1° di ottobre 2026. Tra l'altro lui, stiamo parlando di Fred De Palma, è impegnato in un tour estivo con date in tutta Italia nei vari festival, tra cui ricordiamo il live che è stato organizzato in maniera gratuita a Porto Cervo con Rocco Ante il 24 di agosto, e quindi basta attendere ancora 2 giorni. Se siete dalle parti di Porto Cervo potreste assistere appunto al concerto di Fred De Palma e Rocco Ante, tanto è gratuito in questo appuntamento. Vabbè, li abbiamo riascoltati, Anita Emiskill, ci fermiamo.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Arrivati in chiusura sulle note di questo pezzo per il Wall of One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato. Non mi resta che abbracciare e salutare tutti voi che siete rimasti con noi fino ad adesso. Restate su Radio Company perché di musica ce n'è altrettanta, gli appuntamenti si susseguono, quindi non serve che finisca un programma per abbandonare Radio Company, potete restarci tranquillamente perché abbiamo tanta, tantissima musica anche da farvi ascoltare nel corso della serata. Un grazie va come sempre a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, ci ritroviamo domani dalle 18 alle 19 sempre con il One Love Weekend Edition. L'augurio di trascorrere un sabato sera favoloso, ciao a tutti, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go. Radio Company Music Machine.
5: Amici, buonasera a tutti, si incomincia nuova puntata di Company Maximum. Io sono Giorno, siete abituati generalmente a sentire questa voce, ma ahimè mi hanno incastrato ed eccomi qui per due ore insieme fino alle ore 22, ovviamente qui su Radio Company. Saluto la nostra Tanita Ferrari che tornerà molto molto presto a prendere possesso di queste due ore e non solo. Come ben sapete c'è la Music Machine, quindi tre pezzi praticamente non stop, senza nessuna pausa. Si parte con Baby K, Giusy Ferreri e la loro Roma Bangkok, subito dopo invece Beyoncé con Crazy in Love, mentre per ultima The Black Eyed Peas con Lele Pons e la loro Hit It.
3: Are you ready? Get this one time. Go.
4: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: La nostra Music Machine in questo sabato 22 di agosto. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe. Si conclude proprio con The Black Eyed Peas insieme a Lele Pons e la loro Hit It dal 2021. Poco prima invece, non ha bisogno di grandissime presentazioni, ovviamente parliamo di Crazy in Love, Beyoncé dall'anno 2003, mentre proprio all'inizio, primo disco di questo sabato sera, Baby K con Giusy Ferreri, Roma Bangkok dal 2015, estate che sicuramente tutti noi ricordiamo molto molto bene. Amici e amiche, due ore da passare insieme, quindi facciamo velocemente una piccola pausa e ritorniamo davvero tra pochissimo. Are you ready? Get this one time. Go.
2: Radio Company Music Machine. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi venerdì 21 agosto con Energia 90 a San Daniele del Friuli e sabato 22 agosto con Mixatone al raduno dei Boscaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaccio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Everybody.

Operativi in questo sabato 22 di agosto. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe. State ascoltando Company Maximum, ovunque voi siate, a farvi compagnia ci penso io. Due ore da passare insieme, due ore da passare insieme anche per quanto riguarda la musica, che è sicuramente molto importante. Infatti parliamo proprio di Gaia, grandissima super gaiona, che sta vivendo una estate pazzesca, poi un'estate decisamente brasiliana. Ormai conoscete davvero molto molto bene il suo pezzo Bossa Nostra e conoscete ovviamente anche quelle che sono le origini, quindi unito al sound brasiliano, chiaramente anche con dei riferimenti italiani, in particolare a Ornella Vanoni. Pensate, il singolo è uscito a maggio, se non sbaglio i primi di maggio, e continua ad essere nella top 10 anche in questa settimana di agosto, quindi complimenti a Gaia, che insomma, come dicevo poco fa, sta vivendo chiaramente una grandissima estate. Poi tra l'altro l'aveva presentato questo disco qui proprio al suo live al Fabric qualche mese fa. Insomma, abbiamo ricordato un paio di cose, ce l'ascoltiamo. Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Company.
1: Irama con Cabana su Company. Irama, anche lui, una grandissima estate. Diciamo che tutti gli artisti italiani, non solo, stanno vivendo una bellissima estate. Poi, tra l'altro, con Cabana, che anche in questo caso è arrivato a maggio e continuiamo praticamente ad ascoltarlo non stop, e ce lo porteremo dietro sicuramente fino a settembre, fino a quando non inizierà ad arrivare quel gelido, gelido brivido che chiamerà ovviamente l'autunno. Comunque, in ogni caso, complimenti a lui anche per il live di qualche mese fa, l'11 giugno, che insomma, ha tenuto il suo primo grandissimo concerto allo stadio di San Siro a Milano, dove ovviamente ha suonato e cantato Cabana e si è fatto accompagnare anche da tantissimi altri artisti. Amici e amiche, piccola pausa e noi ritorniamo davvero tra poco.
2: Company.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Company. Company. This. Company. This. Company.

0: Sam Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Eccoci qui, amici, ci siamo, dai, è che si riparte. Io sono Joe, buonasera a tutti, siete su Company Maximum fino alle 22 insieme in questo caldo sabato 22 di agosto. Allora, amici, parliamo di quelle canzoni che ottengono successo senza necessariamente passare in radio. Ed eccoci qua, io che difendo proprio a spada tratta il mio mestiere, il mio mezzo, quello con cui praticamente campo 100 anni, ma non importa, parliamo di DJ Goya. Infatti lui ha fatto una canzone, la passiamo davvero molto, si chiama Michiko, canzone che in realtà è uscita a marzo del 2026 e che ha avuto una seconda vita soprattutto tramite i social media. E infatti sono state realizzate delle cover, sono stati realizzati dei remix, sono stati realizzati ovviamente anche molti balletti, quindi anche delle coreografie, e poi a dare chiaramente anche un impatto a livello internazionale ci hanno pensato proprio Jason Derulo e Melody. Li ascoltiamo quindi, DJ Goya, Jason Derulo, Melody con la loro Michiko.

0: Radio Company.
1: Si chiama J'adore, Nico Heinz, Fabio De Magistris con Victor, che tra l'altro salutiamo, grandissimi colleghi, tutti e tre, quindi grandissimo il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris, che molto probabilmente starà andando da qualche parte a suonare e forse starà ascoltando, quindi perdonami, non ti vergognare di me. Salutiamo ovviamente anche Nico Heinz e anche il nostro Victor, che saranno chiaramente da qualche parte in Italia, lontanissimi dalla radio, a fare qualche DJ set. Victor invece non suona, ma lui parla soltanto, cioè che poi non è lui quello che canta, sarà capito. Ovviamente è lui che ha scritto il testo di J'adore. Amici e amiche, facciamo una piccola pausa e tra poco si ritorna.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Flamenco, Paranoia su Radio Company all'interno di Company Maximum. Un'ora è praticamente volato, però per un'altra ora vi farò compagnia io, quindi ci risentiamo fino alle 22 insieme.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Maximum. Mamma mia, era da un po' che non mi facevo sentire all'interno di Company Maximum. Amici, ancora buonasera a tutti. Abbiamo appena ascoltato Queen of Chinatown, Harrison Durr con Arthur Baker, disco che praticamente ormai conoscete davvero molto molto bene, che chiaramente riprende un pezzo iconico del 1977. Come dicevo, abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme, quindi ovunque voi siate, fate quello che fate, cioè nel senso, continuate a fare quello che stavate facendo anche prima. Tanto io in ogni caso qui sto fino alle 22 a raccontarvi delle cose e chiaramente si parlerà di musica. Quindi se siete in viaggio, buon viaggio. Se siete a casa, buona casa. Se siete a farvi gli affari vostri, buoni affari vostri. Ritorniamo tra poco.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Company Maximum, amici, ancora buonasera a tutti da Joe, fino alle 22, quindi abbiamo un pochino di tempo da passare tutti quanti insieme. Si parla ovviamente di musica perché questo è quello che devo fare per gli altri X minuti, quindi non vi preoccupate che a farvi compagnia sicuramente qualcosa mi invento. In ogni caso parliamo di Noemi, abbiamo capito, lo sanno tutti, è caduta, brutta caduta, ci dispiace sempre quando un artista ovviamente fa una caduta, non è né la prima né l'ultima purtroppo, speriamo che non accada più. In ogni caso sta recuperando di brutto, cioè ormai ha già cantato con la stampella, insomma è molto molto brava. D'altronde, amici miei, ai soldi non si dice mai di no, anche appunto quando si è un pochino infortunati. A parte gli scherzi, buona guarigione alla nostra Noemi, che ovviamente sta popolando praticamente le classifiche, tra l'altro anche alla prima posizione con il suo disco Tu cosa fai questa sera, canzone che praticamente può essere definita a tutti gli effetti colonna sonora di quest'estate 2026. E quindi che facciamo? L'ascoltiamo, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Allora amici, curiosità praticamente assurde sulla musica. Per esempio, avete presente la canzone di Linkin Park Given Up? Benissimo, canzone grandissima, tra l'altro Chester Bennington in quella canzone dà una performance o comunque canta in una maniera veramente assurda e ci sono quei famosi 17 secondi di scream. Per chi non conoscesse che cos'è lo scream, è una pratica, diciamo, ovviamente si parla di canto, all'interno proprio della quale l'artista urla, ma lo fa in maniera tale da non distruggere chiaramente le proprie corde vocali. Quindi, che cosa succede nel mondo durante i famosi 17 secondi dello scream di Given Up? Molto semplice: nascono 75 bambini nel mondo, quindi cose positive. Poi 442.700 tazze di caffè vengono consumate a livello globale, un'altra cosa positiva, anche se troppo caffè sapete bene quali sono gli effetti. Poi, mentre ascolti lo scream, la Terra percorre 506 km attorno al Sole, 283.300 bottiglie di plastica vengono acquistate nel mondo e, pensate, in una nota catena di fast food vengono appunto venduti 1.275 hamburger, oppure se si parla di automobili vengono vendute 51 macchine nuove proprio a livello globale. Quindi ecco alcune cose, insomma, che accadono proprio nei 17 secondi di scream di Given Up di Linkin Park. Se non conoscete la canzone, molto molto male, quindi correte subito ad ascoltarla.
0: I rumors di

il Brunone nazionale. Bruno Mars con la sua On My Soul, estratto praticamente dal suo ultimo album che arriva, pensate, dopo ben 10 anni. Artista che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, ha soltanto bisogno di lamentele. Lamentele da parte mia, soprattutto per non essere riuscito a prendermi i biglietti per uno delle sue... cioè, ha fatto 2 date in Italia, no? Almeno una. Una, no, 0. Sold out praticamente in pochissime ore. Però notizie molto molto fresche che lo riguardano. Per esempio Bruno Mars, forse è una notizia anche un pochino scontata, comunque fatalità, ha ottenuto 5 nomination ai MTV Video Music Awards per quanto riguarda il 2026, che si terranno a Los Angeles il 27 settembre. Tra l'altro è candidato tra gli altri come artista dell'anno e anche come video dell'anno, quindi in bocca al lupo a Bruno Mars, che ovviamente qualcosa si porterà a casa. Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.

0: fanno la storia del divertimento in Italia. Ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Everybody.

ci manca praticamente poco, fino alle 22 insieme. Ancora buonasera a tutti, io sono Joe, state ascoltando ovviamente Company Maximum. Canzone che non poteva assolutamente mancare nella nostra playlist di questo sabato 22 di agosto è ovviamente Partenope. Anche in questo caso, raga, che dire, hit estiva, Partenope che ha conquistato tutti quanti, ha conquistato pure Napoli, pensate un po', ovviamente prodotta dai grandissimi produttori, tra l'altro Merck & Cremont, e cantata chiaramente dai The Colors insieme a Serena Brancale. C'è un bellissimo video che ho recuperato in rete dove proprio Merck & Cremont spiegano come hanno prodotto questa canzone. È per chi magari è del mestiere, per chi è affascinato proprio dalle produzioni audio, è un video sicuramente molto molto interessante. Li ascoltiamo quindi, su Company arriva Partenope.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, state ascoltando Company Maximum. Parliamo adesso di intelligenza artificiale, o meglio, l'intelligenza artificiale generativa è praticamente ormai parte integrante purtroppo del settore musicale. Infatti c'è una grande proliferazione di brani sintetici o comunque di artisti che poi in realtà non esistono, e tra l'altro stanno proprio inquinando e andando anche a, in un certo senso, contagiare quelle che sono proprio le piattaforme di streaming e chiaramente anche le rotazioni radiofoniche. Ricorderete bene il caso di una settimana fa circa, ovvero di Giselle, quindi canzone che a quanto pare è stata totalmente prodotta con AI, e tra l'altro alcune radio, anche molto molto importanti, si sono rifiutate di passare una canzone prodotta in AI. Ecco, pensate che il CEO della FIMI, Enzo Mazza, ha rilevato che in un giorno medio vengono pubblicati 90.000 brani creati praticamente al 100% con l'AI. Quindi quando si parla di intelligenza artificiale, quando si parla di un uso sostenibile, va bene. Quando invece si inizia ad intaccare un qualcosa che ha un cuore del tutto artistico, chiaramente questa cosa ci piace un pochino meno.
0: I rumors

0: Radio Company.
1: Un trittico, una bella collaborazione tra Mace, Salmo, Colapesce con la loro Cattive Abitudini. Tra l'altro, quando si parla di produzioni molto molto particolari, stravaganti e ad occhio anche psichedeliche, si pensa ovviamente a Mace, quindi molto molto orgogliosi che faccia parte, insomma, del panorama italiano. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme e ci risentiamo quindi tra poco con i saluti finali.
2: Radio Company Massimo.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: disco che praticamente sancisce la fine di Company Maximum, ovvero Madonna con la sua danzeteria. Amici, che dire, siamo arrivati al traguardo, quindi grazie. Ovviamente ci risentiamo. Quando ci risentiamo? Tra due settimane, perché io sono in ferie, quindi vi lascerò lunedì dalle 14 con Chicco per appunto le prossime due settimane. Mi raccomando, trattatemelo bene, mi raccomando. Vi lascio adesso invece con la musica dei Fortissimi. Tra poco, infatti, su Company arriveranno Stefano Ferrari con Andrea Rossini. Amici, buona serata a tutti e soprattutto buon weekend. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company Snack.
6: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
7: Sabato 22 agosto 2026, siamo decisamente nella seconda parte dell'estate, l'estate che se ne sta per andare, anche se le

facce nuove che conosceremo all'interno della nostra chart questa sera. E poi ovviamente tutto il resto, ci sono le due nuove entrate, ma ci sono altri 38 pezzi che spero vi facciano muovere il piedino e non solo. Intanto cominciamo, posizione numero 40, in discesa di due posti rispetto a 7 giorni fa, Enfer, Don't Need a Man.

Posizione numero 39 dei fortissimi questa settimana c'è Nick Curley, che perde 4 posizioni con la sua Tempo in una classifica che è iniziata da poco. Ci saranno alcuni spostamenti piuttosto interessanti, piuttosto abbondanti, soprattutto nelle zone alte avremo un po' di movimento, non avremo però, ve lo posso dire, una nuova numero 1, ve lo anticipo. Intanto numero 38, Benny Benassi, Dua Light, un posto in meno oggi per California Dreamin'.

la nostra chart. Alla 36 invece il pezzo originale è di qualche anno fa, di Star Sailor. Ci hanno pensato gli Offenbach a regalarci una nuova versione che perde due posti, di Fall to the Floor.

Era la posizione numero 35 dei fortissimi, che coincide con la prima delle due nuove entrate di questa settimana. Fa il suo ingresso in classifica il remix firmato da Kush di Bonita. Il progetto invece è firmato da Zafrir. Ovviamente ci sarà un'altra nuova entrata che conosceremo nel prossimo quarto di classifica. Intanto però c'è da suonare la posizione numero 34. In discesa di 5 posti DJ Tamisha, questa è Move Your Feet.

Un pezzo che ovviamente grazie al genio del grande, indimenticato e indimenticabile Claudio Coccoluto ci permette di fare un po' di Celebration, che è il titolo di questa versione nuova Celebration, che ovviamente approfittiamo di fare tipo a Carnevale, tipo a Capodanno. Versione di Frankie Romano e Super Mini, meno 2 alla 33 questa settimana nei fortissimi. Era nuova entrata invece la scorsa settimana, guadagna 4 posti, va alla 32, Muter, Romina Death.

0: È il progetto che perde più posti fra tutti questa settimana, 13 posizioni in meno per Upsi, che scende alla 31. Loro sono Nari e Gianni Morri. Per quel che ci riguarda invece, time out per noi, ripartiamo tra pochissimo. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la

0: visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Riparte la nostra classifica dance qui a Radio Company. Ancora buon sabato, buon weekend, ben trovati, buon 22 di agosto. Numero 30, ex numero 1, in discesa di tre posti oggi, The Flirt, insieme a Beltran, questa è Passion. Are you satisfied?

solare, non a caso si intitola proprio Shine, è un pezzo che luccica, anche se oggi perde 10 posizioni, scende alla 29. Il progetto è di David Guetta, presente anche con altri progetti all'interno della nostra chart, con lui French Montana, Hugel e Aidan Martin. Andiamo invece alla posizione numero 28 della nostra speciale classifica dance, i fortissimi, in discesa di 2 rispetto a sabato scorso troviamo Mr. Sam Friend Disco, questa è Gotta Have It. Give it to-

pausa con l'H maiuscola Music in Me, remix di Who per Revival House Project, Annelisa La Mola e Who, numero 27 dei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streammo. Tra poco la 25 è la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Prima però la 26 la stiamo già suonando, in discesa di 3, Miss Justin Bieber, questa è Beauty and the

0: Pezzo decisamente divertente, anche un po' sexy, un po' ironico, si intitola Tequila and Ibiza nel remix di Mike Mix alla 25, la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana dei Fortissimi, firmata da Monsieur Bob Sinclair insieme a Bash. Andiamo alla 24 per sentire in salita di 6 posizioni il remix firmato da Ann Brooks e Lenny Rockos per DJ Lora, questa è Shine.
1: Number 24.
2: Numero 24.

0: uno dei progetti che ha dominato l'estate 2026, soprattutto la prima parte di questa nostra estate. Più due comunque riguadagna qualche posticino il progetto di Another e 54 Ultra, che dunque risalgono alla 23 dei fortissimi. Erano nuova entrata invece 7 giorni fa, guadagnano 10 posti, salgono alla 22 Inner City, Simone Zino, questa è Good Life.
1: Number 22.

0: Siamo esattamente a metà, posizione numero 21 della nostra Top 40 Dance. Topic, Becky G perdono 4 posizioni con Sorry Papi questa settimana nei fortissimi, che ovviamente ripartiranno tra pochissimo dalla posizione numero 20. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini.
1: Abbiamo dunque scavallato, ripartiamo dalla posizione numero 20 della nostra Dance Chart, dove c'è una nuova entrata di settimana scorsa da un successo iconico dei Talking Heads. Guadagna 8 posizioni il progetto Black Child, Psycho Killer. Let's go.

Si intitola esattamente come l'originale di Masters at Work, Work, Pupa Nasty, James Hype e Denise Belfon alla voce per la posizione numero 19 dei fortissimi. In questo caso, questa settimana Work guadagna due posizioni. Andiamo alla posizione invece numero 18 adesso della nostra chart. Le sonorità, il mood è più o meno lo stesso, anche se le posizioni perse in realtà sono 4. Ci sono Samuele Sartini, Rochelle, Diamante, Never Coming Down.

Versione unofficial, il rework di cui si sono occupati 8-1 e Balzanelli di Dai Dai. Shakira e Burn Boy scendono alla posizione numero 17, perdono la top 10, stavano alla 9 in virtù delle 8 posizioni, gli 8 posti persi questa settimana. D'altronde i mondiali sono finiti, direi di finirla qua. Posizione numero 16, in discesa di 9 posizioni, lui, uno dei re dell'estate 2026, Samurai J,

versione di Alice Selecta and Botteghi, Paul Johnson insieme a Noizu, pezzo che guadagna altre 9 posizioni, sale alla 15 e sale facile, visto che comunque il sound è

David Guetta insieme a Morten. La posizione è la numero 13 nei fortissimi, la nostra classifica dance, quella sempre raggiungibile al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Alla posizione numero 12 in discesa di 2, ex numero 1 dei fortissimi, The Bowser, questa è Magnetic.

0: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende
0: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 GB di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
1: Siamo pronti a completare la nostra rincorsa alla numero 1 dei Fortissimi, ripartendo ovviamente dalla numero 10 che stiamo già suonando, in salita di 3 questa settimana, Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, Happiness is so sad.

versione dei DJs from Mars di Sad Girls. Bebe Rexha, David Guetta passano oggi dalla 4 alla 9, quindi meno 5 per l'ennesimo progetto di David Guetta, che comunque da qui in avanti, fatemi dare un'occhiata, no, non incredibile, non incontreremo più. Va bene, andiamo alla posizione 8, dove invece in salita di 4 posti l'abbiamo incontrato anche prima in apertura di chart, c'è Benny Benassi, Matt Sassari, Dani, questa è Every Single Day.

0: Avevamo detto in tempi non sospetti, poi lo è diventato il pezzo sicuramente più ballato dell'estate, perlomeno di questa seconda parte di Summer 2026, Moving to the Sun, per Ultranate, Ugele, Imael, Angel o Angel, non l'abbiamo ancora capito. In ogni caso passa dalla 2 alla 7, pezzo che è stato comunque già la numero 1 della nostra classifica. Guadagna 5 posizioni e va alla numero 6, entra per la prima volta nella top 10 DJ Yuri J, questa è Jamaican Bam Bam.
1: Number 6, numero 6.

Whatever turns you on. Meno due per Axwell and Bon, che scendono dunque dal gradino più basso del podio virtuale, cioè virtuale in pratica non esiste, della nostra chart. Per Axwell and Bon la posizione comunque è la numero 5 nei fortissimi, la classifica dance ufficiale di Radio Company, che sta suonando da qualche secondo. La posizione numero 4, uno dei dischi più ironici della prima metà degli anni 90, in nuova versione Sure Dick Man. Più due per Akami, Alex F.

posizione numero 3, Peggy Goo insieme ad Ayra Starr. Più 2 per Woman, pezzo che è entrato in classifica oramai 5-6 settimane fa, un pezzo sul quale onestamente non avevamo scommesso tantissimo, ma ci ha stupito, quindi congratulazioni a Peggy Goo che, diciamo, l'ha fatto il botto per l'ennesima volta. Guadagna 6 posti.

L'originale, che poi non era l'originale, visto che l'originale, quella vera, era di CNC Music Factory, era Gonna Make You Sweat. In ogni caso, Rock This Party nella versione di Bob Sinclair che usciva nel 2006, nuova versione a distanza di 20 anni con QTB, Dollarman, Big Ali, diventa Rock This Remix e occupa questa settimana la posizione numero 2 dei fortissimi, in salita di 6 rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 1 invece, per la seconda settimana consecutiva, c'è Anna, questa è White Girl.

0: una volta numero uno, seconda settimana consecutiva per Anna, che tra l'altro con il suo singolo andò alla numero uno anche esattamente un anno fa, esattamente, o comunque nell'estate 2025. In questa invece 2026 è White Girl Wasted che l'ha portata alla numero uno e che l'ha confermata, quindi due settimane consecutive in vetta alla nostra classifica dance ufficiale, che ovviamente finisce qui e torna sabato prossimo. Ci sentiamo tra 7 giorni, sarà il 29, per l'ultima classifica del mese di agosto del 2026. Nel frattempo auguro buona serata e buon weekend ad Andrea Rossini.
1: Buonanotte a tutti.
0: Grazie mille, buonanotte a voi. Mi raccomando, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
7: Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show ritorna anche in questo venerdì. Vi parla come sempre Mauro Tonello, c'è già DJ Nick pronto alla console ed iniziamo con Ultra Nate and Free del 97 su Etichetta Streak Rhythm.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Puro suono anni 90. Daft Punk, Alive, del 94 su UMR.

0: insieme a Bob Sinclair abbiamo sentito anche I Feel For You. Tra un po' ritorniamo insieme a The Hathaway.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Radio Company suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Seconda parte, si riparte e si ricomincia con Hathaway, Roam My Heart del 94, l'etichetta tedesca della Coconuts.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questa è Radio Company, suona Energia 90. Dal Radio Show, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 continua. Risentiamo anche in Grid con 2S for 2.

0: Abel con la sua Boom Boom conclude anche la seconda parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo con un pezzo storico per ISMC.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: musica tonante. Lui è Gabri Ponte, etichetta Universal.
1: Energia 90.

0: Insieme ai Vega Boys concludiamo anche la terza parte di Energy 90. Noi tra un po' ritorniamo insieme ai Magic Affair.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto.

0: Sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company. Radio Company. Energia 90.
4: Radio Company suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nicola Console. Risentiamo anche Magic Affair con In the Middle of the Night. Era il 1994, l'etichetta la EMI.
3: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: I Network Memories, l'etichetta della DWA del 1995.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Let the beat control your body.
1: Molera and the Howder Brothers, If You Wanna Party. Il remix è quello di Alex Natale, del 95 su etichetta Time.

questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console, pronto a mixare Eyes Wide Polizei di Modo 1995, la data uscita per l'etichetta Plastica.

0: ed era lui Digital Boy a chiudere questa quarta ed ultima parte di Energy 90 con Mauro Tonello e DJ Nick K. Il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 torna il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit Votion, la musique Stefano Conte.